dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Radio Subasio.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno.

canzoni degli anni 90, Se tu non torni, Miguel Bosé, era il 1994. Bella anche la versione di qualche tempo fa insieme a Shakira, Se tu non vuelves. La collection per aprire tutti svegli di questo giovedì 30 luglio 2026. Buongiorno amici da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Buongiorno impavidi. A quest'ora andate, tornate, viaggiate, correte, camminate. I vostri messaggi a proposito, il vostro buongiorno al 3480758060, bellissima luna anche per questa mattina. Dicevo, i vostri messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo, tra poco vi leggo e vi ascolto subito, dai! La musica, quella che ci accompagna sempre, e questa è una delle più belle di questa stagione, Gaia.

0: Giorgia, e quando si parla di corpi celesti non possiamo non fare così un pensiero su questa luna meravigliosa, la luna del cervo. Buongiorno, impavidi, ci siete? Sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno Radio Subasia, sono Silvia.
0: Ciao.
1: Sto andando a Castiglion del Lago a fare una partenza, saluterò gli ospiti naturalmente.
0: Sì.
1: Vi ascolto, mi tenete compagnia in questa giornata alquanto impegnativa.
0: E allora dai, dai, forza Silvia, un pat pat di incoraggiamento. Sveglia come un grillo canterino, ci scrive Sabrina al 348 075 80 60. Ah, perché i grilli cantano. Buongiorno, buongiorno anche a Marco da Firenze e buongiorno anche a Maurizio in viaggio verso il lavoro oggi a macinare tantissimi chilometri.
2: Buongiorno a tutti. Vera, buongiorno,
0: sì.
2: Claudio da Subiaco.
0: Buongiorno.
2: Ho appena staccato dalla notte. Ammazza che caldo che fa 25 gradi, umido.
0: Al punto giusto?
2: Da
0: sì.
2: Guardia giurata voglio salutare tutti i miei colleghi, tutte le guardie giurate.
0: Dai.
2: Dai, che siamo forti!
0: Sempre quella energia in più. Mi unisco ai tuoi saluti, ai saluti verso questa categoria. Vi ho nel cuore, guardie giurate, così come tutte le categorie che hanno una, che devono indossare una divisa. Non facile, indossarla con questi caldi. 3480758060, se vi va di passare da queste parti e dirci un po' di più sulla vostra mattina. Intanto Olli, balorda nostalgia.
3: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.

Basio in questo 30 luglio, penultimo giorno di questo mese, penultimo giorno anche di Tutti Svegli. Poi da agosto insomma va in vacanza e lo ritroverete alla fine di agosto, questo appuntamento tra le 5 e le 7. Oggi 30 luglio è anche la giornata internazionale dell'amicizia. Amicizia è un sentimento potentissimo, no? Una delle forme più belle, potenti di solidarietà, che un amico si fa in quattro per te quando è un amico vero.

0: amicizia che si costruisce su basi, per esempio, molto più profonde della semplice condivisione di interessi, no? Viene spesso paragonata all'amore, considerata meno intensa, però in realtà altrettanto profonda. Un amico può essere anche di ispirazione, no? Per il coraggio, la bravura, ti spinge magari a metterti, come dire, in movimento. Amicizia, amici, pensavo, ma esiste un periodo, diciamo così, più proficuo per stringere amicizie? Magari vi ricorderete, no, di quelle adolescenziali, magari le amicizie sono rimaste. Parliamo di amicizia questa mattina.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere, non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile, una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisci.

0: gli occhi, ma non dormirò, non dormirò, e non lo so.
1: Radio Subasio.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Le 5.30, ci sono personaggi che sono di ispirazione. Chissà perché in una recente intervista Carlo Conti ha svelato che quando lui è in macchina pensa a Tommaso Paradiso e magari gli manda un messaggio. Lo sentiamo, Tommaso Paradiso. Agitare con...

dell'amicizia. Amicizia è un sentimento, no? Potentissimo, spesso paragonato all'amore, sicuramente profondo, almeno quanto l'amore. Amici da una vita o amicizie che si stringono in periodi più recenti, non è detto, no? Che siano meno importanti. Amici che magari non si frequentano spesso per distanza, impegni o altro ancora, ma che quando rivedi è come se vi foste lasciati praticamente ieri. Amici, i vostri al 3480758060, vi va di raccontarci in breve il vostro parere o comunque la vostra esperienza? Vi ascolto tra poco.

0: Grande amore il volo su Radio Subasio. Oggi giornata internazionale dell'amicizia, ma un amico, insomma, non è che viene celebrato soltanto il 30 luglio. Un amico, se un amico vero, ce l'hai sempre accanto, anche in modo figurato, no? Amicizia, mi piace il messaggio di Marco al 348-075-8060. Scrive: i veri amici sono quelli che non ti lasciano mai fare cose stupide da solo, sempre in compagnia.
1: Santa Bernova, io ho le amicizie, sì, quando ero bambina sono rimaste solo amicizie, non vere amiche.
0: Dai, conoscenze, diciamo.
1: Poi crescendo, 30 anni fa, ho conosciuto una ragazza al lavoro, sì, e siamo diventati inseparabili.
0: Vedi, inseparabili, a volte l'amicizia fa questo effetto. Poi
2: noi siamo un gruppo di amici della terza media.
0: Sì,
2: e
0: addirittura.
2: Ogni anno, d'estate o a fine anno, ci riuniamo per una pizza.
0: Vi raccontate tutto quello che è successo in quest'anno. Ciao Massimiliano, dai, ancora un messaggio. Chi c'è?
3: Ciao, buongiorno, sono Agostina da Sutri.
0: Ciao.
3: E niente, anche a me capita la stessa cosa con una mia cara amica delle elementari. Considera che io ho 39 anni,
0: ecco,
3: e la vedo una volta l'anno per i corrispettivi compleanni dei nostri bimbi.
0: Sì.
3: Però con la mia amica Domiziana ogni volta che ci vediamo è come se fossero passate addirittura poche ore.
0: Certo. Perché ti ritrovi occhi negli occhi e ti racconti, insomma, le cose magari più importanti che ti sono capitate. Amicizie, amici vostri, ancora qui tra poco.

come l'amicizia. Oggi giornata internazionale dell'amicizia e non è detto che tu debba essere pieno di amici, no? Per essere felice ne basta anche, a volte anche uno solo, no? Come si dice, uno ma buono. Del resto si dice chi trova un amico trova un tesoro, perché magari un amico è quella persona su cui puoi contare sempre. E non ha importanza, come abbiamo sentito dall'ascoltatrice poc'anzi, se è un amico che ti sta lontano, quando lo rivedi ti racconti insomma tutto, è come se l'avessi lasciato in

0: su Radio Subasio ci porta all'appuntamento con le previsioni in meteo. Andiamo a sentire come va questa giornata.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'alta pressione, quella bollente dell'anticiclone africano, oramai occupa stabilmente il nostro paese e nelle prossime ore garantirà prevalenza di tempo soleggiato con appena un po' di nuvole pomeridiane sulle Alpi, l'Appennino centrale e le zone interne di Sicilia e Sardegna e soprattutto caldo in aumento. Oggi temperature massime quasi dappertutto comprese fra 31 e 38 gradi con la sensazione di calore accentuata dagli elevati tassi di umidità. L'afa sarà in generale fastidiosa. Per maggiori dettagli consultate la nostra app. Meteo.it. Radio Subasio.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
4: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€. Tutto è
5: possibile. All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
9: Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Saranno ospiti in un esclusivo Radio Subasio Music Club Estate sabato 1 agosto i Mattia Bazar. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo sabato 1 agosto alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
10: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti. Tutti per
11: Oro Cash. Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
12: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Le 6:03, buongiorno, buon giovedì, mamma mia, che cos'è questa canzone? A me mette sempre allegria, mamma mia, Abba.

dedicata all'Italia, questa esclamazione che è un po' diventata internazionale. Buongiorno, 6:06, anzi arrotondiamo visto che sono le 6:07. Buongiorno amici, dai che è giovedì.

lavorativa, ultimo, anzi no, penultimo giorno di luglio, penultimo giorno anche per tutti svegli che va in vacanza dal 1 agosto, che insomma risentirete poi dal 30 agosto, ritorniamo alle 5 del mattino. Amici, oggi giornata internazionale dell'amicizia e vi ho chiesto questa mattina amicizia, le vostre amicizie, le vostre al 348 075 80 60. Ci sono amici che ci portiamo dietro da moltissimi anni, magari dall'infanzia, ci sono amici invece o amicizie che abbiamo stretto recentemente. Dai, ne parliamo questa mattina intanto.

0: 15 minuti, anzi 6 e 15, buongiorno, impavidi ci siete? Dai, sentiamo
1: buongiorno,
0: i vostri messaggi.
1: Sì. Sarà che stamattina è un pochettino nuvolo, ma le giornate si stanno accorciando tanto.
0: No.
1: Ferragosto si avvicina.
0: Sì.
1: E mi sa tanto che l'estate sta finendo.
0: Ma non lo dire!
1: Buongiorno a tutti, Andrea Monterotondo.
0: Ciao Andrea, l'estate sta finendo, mi viene subito in mente la canzone dei Righiera. Mattia, Simone, Costantino, direzione Roma a prendere il sole. Ma è ironico, andate al lavoro o andate a al mare? Beh, comunque sia, buonissima giornata a voi. Si parla di amicizia, oggi giornata 30 luglio, giornata internazionale dell'amicizia. Gli amici, i vostri, al 348 075 8060. Sentiamo.
2: Sono sardo.
0: Sì.
2: Io abito a Roma. I miei amici d'infanzia li vedo a volte un anno, due anni, a volte è capitato anche 4-5 anni, però ogni volta che vado giù in Sardegna ritrovare gli amici è fantastico,
0: sì.
2: È sempre una grande festa.
0: Che bello.
2: Ciao da Claudio, 118 Roma.
0: Ciao Claudio, e che bello il tuo messaggio, grazie. Ne approfitto anche per ringraziare tutti coloro che lavorano negli ospedali, nella sanità, appunto dal 118 a specialmente quelli del pronto soccorso. Grazie, in questi giorni ho avuto insomma mio figlio all'ospedale, devo dire veramente grazie. Io ho diverse amiche, scrive Tiziana, e mi ritengo fortunata, mi fanno sentire su quando sto giù e mi riportano a terra quando volo troppo alto. Ciao Tiziana. Gianni da Napoli scrive: eravamo quattro amici in sala giochi ben 35 anni fa, uno di noi ci ha lasciato troppo presto, io lavoro con il mio amico da 20 anni, siamo come fratelli, stesse idee, stesse passioni, neanche le nostre compagne ci tengono lontani, mentre l'ultimo è più al guinzaglio, ma ogni tanto riusciamo a rapirlo. L'amicizia, un sentimento, come abbiamo detto poc'anzi, profondo quanto l'amore. Poi
3: ma
0: chi
3: io
0: c'è?
3: Penso che
0: sì?
3: amici e poi ti rubano la bici.
0: Ma come?
3: Un saluto da Alessandro da Fabbro, Radio Subasio.
0: Ciao Alessandro, bella battuta questa. Amici e poi ti rubano la bici. Sienna Spyro.

Francesco De Gregori, che non è mai stato in gara al Festival di Sanremo. Nel 1980 scrisse per Gianni Morandi insieme a Lucio Dalla e Ron il brano Mariù. Chi se lo ricorda? È un brano che rimase però fuori dal podio. Lei invece di partecipazioni al festival ne ha addirittura 3, 2 come artista in gara e una invece come conduttrice di una serata. Elettra Lamborghini.

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Subasio.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Subasio.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
6: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: negli ipere online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Giovedì, buongiorno, le 6:32 su Radio Subasio, una delle artiste internazionali, soprattutto italiana, Baby K, che ha energia e grinta da vendere.

0: James Blunt, You are beautiful, bella come un'amicizia che dura da una vita oppure si è stretto da poco. Non è importante il tempo, è importante insomma che sia un sentimento profondo e vero. Amici vostri, sentiamo cosa mi avete raccontato ancora al 348-075-8060.
1: Buongiorno Radio Subasio, questa mattina si parla di amicizia e penso che non ci sia una cosa bella come l'amicizia, quando è vera, quando ti sostiene, quando ti fa sentire più forte nonostante tutte le difficoltà, per cui sono molto molto grata. Irene da San Marino, buona giornata a tutti.
0: Ciao Irene, buona giornata a te.
2: Ciao,
0: ancora
2: buongiorno Vera. Sì, vorrei dire che gli amici di sempre ci sono sempre, però io vorrei salutare due gruppi di amici conosciuti online durante il Covid.
0: Sì.
2: Eravamo tutti chiusi in casa, giocavamo online a un gioco di gruppo. Abbiamo conosciuto dei ragazzi e ragazze di Roma e di Castellammare e passato il Covid ci siamo conosciuti di persona e tuttora continua un'amicizia bellissima. Ogni tanto ci si viene a trovare una serata e tutti insieme.
0: Si sta, certo. Ciao Manu, che bello, ci sono, no, certe amicizie che nascono in un periodo particolare e sicuramente quello del Covid è stato il periodo più particolare degli ultimi 50, 100, 150 anni. Gianni Morandi, Alessandra Moroso, Hit Parade.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Luciano.
1: Siamo chi siamo, Luciano Ligabue, buongiorno, buongiorno a chi ci regala i colori di un'alba, grazie al 348-0758-8060, ma anche la luna rosa. Oggi 30 luglio, giornata internazionale dell'amicizia, amici i vostri.
2: Ciao Vera, sono Carla.
1: Ciao.
2: Volevo salutare le due amiche che ho da tantissimi anni,
1: sì.
2: Una da quando ero ragazzina e una conosciuta a scuola. Carmen e Eurosia.
1: Ciao Carla, saluto anche le tue amiche. Jovita dice: quando torno in Polonia ritrovo le amiche di una vita, ma anche le amicizie strette in Italia sono altrettanto importanti. È vero Jovita, perché l'amicizia non ha né confini geografici né confini temporali.
3: Buongiorno Vera, sono Katia.
1: Ciao.
3: E la mia amicizia quarantennale, si può dire, 56 anni e ancora abbiamo un gruppo WhatsApp con le ragazze che frequentavamo il liceo e ci mandiamo il buongiorno ogni mattina e ogni tanto ci riuniamo e ci vediamo.
1: Bello.
3: Ed è bello pensare che sono passati
1: tanti anni, certo,
3: e ancora rimane questa grande amicizia.
1: Da oltre 40 anni. Laura dalla Spezia: gli amici sono la famiglia che ti scegli. È vero. E che bello poi, perché lei ci ritiene amici suoi. Grazie. Beh, Empire of the Sun.

0: filo rosso a chiudere questa mattina, amici. A domani a partire dalle 5. Grazie da Vera Torrisi. Arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi. Prima l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGcom24, quelle delle 7.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Alta tensione sulla sicurezza, riconoscimento facciale con l'AI. Il governo accelera, vuole dare più poteri alla polizia. L'opposizione protesta e parla di blitz. Il riconoscimento facciale a strascico è una deriva pericolosa verso lo stato di polizia. Il primo ok della maggioranza è arrivato in commissione politiche dell'Unione Europea. La violenza di piazza, insiste Fratelli d'Italia e Associazione per Delinquere. Scontro in Senato. Nuova ondata di raid statunitensi nella notte contro l'Iran dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. Ieri l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari americane sull'Iraq. Notte di raid anche in Ucraina. 6 persone, tra le quali 2 bambine di 5-12 anni, sono morte a causa di un attacco missilistico russo a Kryvyi Rih, nell'Ucraina centrale, secondo quanto riferito dalle autorità locali. È indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato Adriano Cappellari, il giovane collaboratore di un settimanale nel Vicentino che aveva denunciato il 30 maggio scorso un rogo al portone di casa e di aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Patriciello e la Meloni. Italia nel pieno della 4ª ondata di calore dell'anno, oggi bollino rosso per 3 città, Campobasso, Perugia e Rieti. Domani saliranno a 11, attese temperature fino a 40 gradi, l'estate torrida fa anticipare la vendemmia in Piemonte, mentre sul Gargano si riattivano gli incendi. Calcio, la maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Così Mancini ieri nella prima conferenza stampa da CT Azzurro, cominciando dalle scuse per il divorzio dall'Italia e per la fuga verso l'Arabia Saudita. Cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino, ha aggiunto. Questa è Breaking News di TGcom24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Bologna si resta in coda a causa di un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola procedendo in direzione Milano. Code per traffico intenso sul tratto urbano della A24 a Roma da Portonaccio alla tangenziale est. Incolonnamenti anche sulla 1 di diramazione Roma Sud da Torre Nova al Grande Raccordo Anulare. Sulla A4 Milano-Brescia, code per traffico intenso tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Sulla 8 Milano-Varese un cantiere a causare code tra Legnano e Castellanza in direzione Varese. Lavori in corso infine sulla statale 118 Corleonese Agrigentina tra Spina Santa e Cianciana in direzione Corleonese. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
4: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
5: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
7: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia, per un prato perfetto anche mentre siete via.
6: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
7: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli €499.
8: Obi, tutto è possibile.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
16: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
17: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
18: Che fame!
19: Mac!
17: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
20: Buongiorno, sono le 7:03 e siamo tutti in piedi su Radio Subasio. Eccomi qua, sono Gianluca Diurato ad accompagnarvi per le prossime 3 ore fino alle 10. Si parte con il grande Pino Daniele. Questa è Anna Verrà.

Anna Verrà, il capolavoro, uno dei tantissimi dello zio Pino. Pino Daniele dal 1989 su Radio Subasio, anche apre anche il nostro appuntamento di questa mattina, appunto tutti in piedi fino alle 10 con me Gianluca Giurato, con voi assoluti protagonisti anche oggi, perché parteciperete spesso e volentieri. Vi tireremo in ballo tra poco, per esempio tra meno di mezz'ora c'è già il vostro primo spazio in cui intervenite direttamente con i vostri messaggi di auguri di buon compleanno, che arrivano intorno alle 7:30, che potete mandare scritti anche adesso, ma insomma poi ci sarà modo di sentirvi anche su altri argomenti. Poi giocheremo dopo le 9, lo sapete, ci divertiamo a mostrificare le canzoni e voi le individuate. Subito suonerei, prima dell'oroscopo di Radio Subasio appunto di questo giovedì, anche una delle hit dell'estate firmata Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana.

0: Subasio e le stelle.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati, pronti anche oggi per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Teniamo alta la guardia e contentiamoci di offrire prestazioni modeste. Ritardi, lungaggini e situazioni in fase di stallo generano insofferenza. Risparmiamo le energie. Alcune imprese sono perse in partenza e non valgono impegno e sforzi eccessivi. Toro, qualche difficoltà di intesa con gli altri oggi è prevedibile, a meno che non rifiutiamo le occasioni mondane e ce ne stiamo un po' per conto nostro. Usiamo cambiamenti, sospendiamo il giudizio sugli altri e su di noi. Non feriamo di spada e non periremo. Gemelli, il fatto che a livello emotivo oggi godiamo di una certa calma ha dei riscontri positivi nella sfera affettiva. Facciamo progetti a lungo termine. Senza motivi di distrazione ci dedichiamo con tenacia al lavoro. L'esecuzione è buona, riteniamoci soddisfatti. Cancro, la luna in trigono dallo scorpione è sempre un'alleata. Lo è ancora di più ora che ci serve coraggio e fiducia in noi stessi. Ci ricorda il nostro valore. Con intelligenza, intuito e uno straordinario sangue freddo, riusciamo a sventare un imbroglio finanziario. Leone, la quadratura della luna segnala problemi professionali. Cauteliamoci da qualcuno che fa il doppio gioco. Teniamo riservate le nostre faccende. In casa qualcuno esige da noi risposte chiare e promesse precise. Chiediamo la stessa onestà e trasparenza. Vergine, complice la luna in sestile, sfoggiamo un figlio combattivo che ci consente di fare in modo che gelosia e rivalità non condizionino la carriera. Sentiamoci fieri delle nostre doti da strateghi. Abbiamo gestito una circostanza lavorativa con grande abilità. Bilancia, se stiamo rivedendo delle vecchie iniziative e non siamo troppo contenti dei risultati ottenuti fino a questo momento, possiamo correggere il tiro. Imprese che pareva fossero alla nostra portata si stanno invece complicando, ma non gettiamo la spugna. Scorpione, riposare è più facile a dirsi che a farsi, oggi con la luna nel segno. Oziare non è una condizione che ci appartiene, mente e mani sono sempre in moto. L'autocritica è un modo onesto e gratuito per riflettere sui propri limiti e ampliare le possibilità di riuscita. Sagittario, sul piano fisico forse ci sentiamo un po' fiacchi, ma qualunque siano gli impegni, assecondiamo i bisogni del corpo. Se ne gioverà anche la mente. I programmi di viaggio e i sogni di gloria sono tutti da rimandare a domani. Oggi le ore passano sonnolente. Capricorno, la luna in scorpione instaura intorno a noi un clima tranquillo, ma affatto noioso. Determinazione risalita e intesa con gli altri recuperata. Se abbiamo questioni in sospeso da sistemare, concludiamo in fretta, ma prestiamo attenzione ai dettagli. Acquario, rallentamenti e ritardi sul fronte professionale generano inquietudini difficili da tenere sotto controllo, se non ricorrendo alla razionalità. Dovremmo fare una serena autocritica, ampliare la nostra flessibilità. Riconosciamo gli errori con onestà. Finiamo con i pesci. Possiamo rilassarci oggi che la luna è così amichevole con noi. Se fin qui ci siamo accontentati di poco, ora è il momento di esigere di più. Circostanze che sembrava fossero complicate si stanno invece rivelando decisamente più semplici del previsto. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Canzone di Paola e Chiara, siamo tornati indietro al 2002 su Radio Subasio. Beh, a proposito di giri d'Italia, in questo periodo l'Italia è piena di festival, festival musicali soprattutto, ma non solo, c'è anche tanto cinema, magari all'aperto è bellissimo sotto le stelle, anche perché di notte si respira un po'. E a proposito di questo, facciamo un altro giretto d'Italia, quello consueto di quest'ora su Radio Subasio. Vediamo quelle che sono le temperature già appunto alle 7:18. A Roma per esempio ci sono 26 gradi anche a Milano e 26 a Napoli, quindi è già piuttosto caldo, devo dire. 24 gradi a Torino per il momento, 26 a Genova e 25 a Venezia. Bologna si ferma per ora a 24, così come Firenze. A Palermo ci sono 27 gradi invece. 22 gradi ad Ancona, che è più freschina oggi anche più di Perugia, che ne ha 23. All'Aquila ci sono 19 gradi per ora, ovviamente, 23 a Bari e 24 gradi a Cagliari. Pronti amici? C'è qualcuno che festeggia oggi il compleanno? E allora gli auguri più belli sono quelli su Radio Subasio. Scriveteli con un messaggio e mandateli adesso, perché intorno alle 7:30, anche un po' prima, devo dire, li leggiamo volentieri proprio per voi qui. 348 075 8060 per i vostri auguri su Radio Subasio.

Tu cosa fai questa sera? Cantava Noemi su Radio Subasio. Stasera si festeggia perlomeno a casa di quelli che sono stati citati nei vostri messaggi in questo momento, perché partono gli auguri di buon compleanno. Andiamo, dai, tantissimi auguri a mio figlio Leonardo, che oggi compie 18 anni da papà Lello di aprile. A Leonardo, benvenuto tra i maggiorenni. Buongiorno Subasio, volevo fare gli auguri alla mia amica Erika dicendole che lei è speciale davvero. Buon compleanno tesoro da parte di Irene. Angelo da Vignanello in provincia di Viterbo dice: c'è mia figlia Vanessa, oggi compie 20 anni, tantissimi auguri di buon compleanno, amore di papi. Buongiorno Gianluca, oggi compie 2 anni Diego, il bambino più bello del mondo, un vero dono della natura, tanti auguri di buon compleanno nonno Enzo e nonna Stefania. Tantissimi auguri di buon compleanno per i suoi 6 anni al nipotino Mattia, dai nonni Eugenio ed Emanuela. Oggi abbiamo incaricato Radio Subasio di portare gli auguri fino in Lussemburgo. Tantissimi auguri, cara Consuelo, per il tuo compleanno da mamma Rita e tua sorella Giulia. E ancora tantissimi auguri a mio marito Angelo, che compie 63 anni, da Cristina, Manuel, Giulia, Jessica e Noel. Tanti auguri di buon compleanno al mio primo nipote Francesco, che oggi compie 14 anni, da nonna Cristina da Castelnuovo Magra, in provincia della Spezia. Ti auguro tanta felicità e una vita piena di belle cose. Auguri di buon compleanno a un grande amico, Egidio di Poggio Bustone. Grazie per essere sempre te stesso, lo scrive Sandra da Torgiano. A Enrico da parte di Chiara e Roberta per i suoi 50 anni, ti vogliamo bene, te ne auguriamo altri 100 in salute e serenità. Tanti auguri al mio amico fraterno Ornello di Palombara. Dai e frate, quando rientri paghi da beve, lo scrive Francesco da Palombara. Volevo augurare a mio figlio tutto l'amore del mondo per i suoi 2 anni, tanti auguri amore di papà. E tanti auguri a me, scrive Lina, auguri anche da parte nostra, ma facciamo gli auguri a questa grande donna, grandissima cantante, Kate Bush, compie 68 anni e noi chiaramente le auguriamo buon compleanno.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
3: La spesa intelligente!
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Aggiungi un tanto di gusto in più.
9: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
8: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
9: Waterstick, dall'Angelica.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
14: AirZone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app AirZone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. AirZone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
15: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
17: Perché se non Deghi, non ci credi.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero!

0: Imodà su Radio Subasio, Tappeto di Fragole. Buongiorno da Gianluca Giurato. Ogni volta che ascolto questa canzone mi piange un po' il cuore. No, la canzone è bellissima, però penso a questi frutti buoni che vengono sprecati, schiacciati proprio per farne un tappeto. Che poi provate a schiacciare una fragola, no? Magari su una tovaglia, su un tessuto. È difficile togliere le macchie, ancor peggio per i mirtilli, magari gli altri frutti di bosco. Per non parlare del vino rosso. Una volta magari apriremo una rubrica, i consigli della nonna per smacchiare bene i capi. Intanto eccolo il protagonista del Subasio Music Club che ascolterete domenica sera alle 20. È lui, Sal Da Vinci, su Radio Subasio.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

L'amore nell'aria, zucchero su Radio Subasio. Quanto amore arriva anche dai vostri messaggi. Amore per esempio tra due persone che sono sposate da 39 anni, Sasà e Lucia, che sono in viaggio. Oggi festeggiano appunto il loro anniversario di matrimonio, 39 anni, una vita insieme. Ragazzi, tanti tanti auguri, quanto amore nell'aria. Viaggio di nozze, che fate? Il secondo, il terzo, il quarto, il decimo viaggio di nozze oggi per festeggiare l'anniversario, che bello. Auguri anche a Flavio che è diventato nonno, anche qui appunto tanto amore che darà al nipotino o nipotina, non so. Carla e Massimo di Firenze invece sono appena tornati da un viaggio in Grecia e ora si prendono qualche giorno prima di tornare al lavoro lunedì prossimo. Ci vuole, no? Una sorta di decompressione, perché a parte il trauma di ritornare magari appena rientrati dalle vacanze, cioè rientri che ne so la domenica sera, lunedì mattina sei già al lavoro, ma poi ci vuole il riposo dal riposo, nel senso le vacanze spesso sono belle, anzi sempre di solito sono belle le vacanze, però a volte ti stanchi perché effettivamente vai di qua, gira di là, a meno che tu non faccia proprio quella vacanza rilassante, tutto il giorno al mare, sul lettino, ogni tanto una nuotatina, la sera la cenetta, quello è un altro discorso. Però se ti piace girare, guardare un po' anche le città, i musei, i monumenti, eccetera, eccetera, insomma, alla fine hai bisogno di un po' di riposo prima di tornare al lavoro. Buon viaggio a tutti e buon lavoro soprattutto a chi invece sta ancora sgobbando, magari in attesa delle meritate ferie. Per i vostri messaggi a Radio Subasio vi aspettiamo 348 075 80 60.

0: I pinguini tattici nucleari su Radio Subasio, arrivano le breaking news di TGCOM 24, 2 minuti alle 8.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale con l'AI da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee. Proteste in aula, un passo avanti pericoloso per il PD. Approvata alla Camera la legge per i domiciliari ai tossicodipendenti. Nuova ondata di raid statunitensi questa notte contro l'Iran, dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. Ieri l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari statunitensi sull'Iraq. Notte di fuoco sull'Ucraina, raid russo su vasta scala con decine di missili balistici e da crociera. Almeno 8 morti, tra i quali 2 bambine di 5-12 anni. A Putin non è piaciuta la visita di Zelensky a Trump e le aperture a Kiev. Incendio, calunnia, simulazione di reato continuato, procurato allarme, truffa in danno di ente pubblico. Sono queste le accuse a carico di Adriano Cappellari, il giornalista 20enne di Enego, nel Vicentino. È stato lui a piazzare l'ordigno esploso la sera del 30 maggio davanti casa sua. Sua anche la lettera di minacce. La quarta ondata di calore, oggi bollino rosso per Campobasso, Perugia e Rieti, domani saranno 11 le città. Attese temperature fino a 40 gradi, l'estate torrida fa anticipare la vendemmia in Piemonte, mentre sul Gargano si riattivano gli incendi. Calcio, nella conferenza stampa di presentazione, il neo-CT della nazionale Mancini ammette: sono andato in Arabia e ho sbagliato, voglio farmi perdonare dai tifosi. Ranieri, nuovo direttore tecnico: questo ruolo è solo il coronamento di una carriera, voglio far tornare i bambini a vedere l'Italia al mondiale. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: lungo la tangenziale est di Milano code per traffico intenso allo svincolo di Agrate in direzione dell'allacciamento con la 1 Milano-Napoli. Sulla A9 Lainate Como-Chiasso code per le operazioni doganali tra Como Nord e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla A11 Firenze-Pisa ci sono rallentamenti per un veicolo in avaria tra Chiesina Uzzanese e Montecatini in direzione di Firenze. Sulla A27 Mestre-Belluno un altro mezzo in panne crea rallentamenti tra l'incrocio Cavalcavia Don Lorenzo Milani e l'allacciamento con la A50 raccordo per Tessera in direzione di Venezia. Sulla 1 Milano Bologna code per un incidente tra Fidenza e l'allacciamento con Fiorenzuola in direzione di Milano. Sulla 30 Caserta Salerno altro incidente con traffico rallentato tra la barriera di Salerno Mercato San Severino e lo svincolo Mercato San Severino in direzione di Salerno. Infine lungo la statale 1 via Aurelia traffico rallentato per lavori di manutenzione dopo l'incrocio variante di Viareggio. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia fitness mania.
4: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
12: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
13: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
14: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
13: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
15: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
16: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
17: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
16: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Siamo pronti a un'altra ora insieme, sono le 8:05 su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, tutti in piedi con i Simple Minds dal 1985, l'abbiamo anche ballate, live and kicking.

0: Beh, in effetti nel 1985 si ballavano queste canzoni, così come abbiamo ballato anche Don't You, sempre restando sui Simple Minds un pochino prima. Grande band, ancora oggi incide veramente dischi di grande qualità. Loro sono attivi dal 1977, non si sono mai fermati, quindi l'anno prossimo 50 anni di attività. Certo, la band ha avuto qualche cambio di formazione, ma i membri storici e soprattutto il cantante Jim Kerr sono rimasti, sono sempre loro. Siamo pronti, a proposito di tempo, di anni, a vedere che è successo l'importante proprio nel corso degli anni, il 30 di luglio, la giornata di oggi. Partiamo dal 1999, un fenomeno cinematografico preceduto da una mirata campagna pubblicitaria. Infatti esce nelle sale The Blair Witch Project, ve lo ricordate, in italiano Il mistero della strega di Blair, una pellicola sperimentale che unisce la tecnica di ripresa del documentario alla trama del classico film horror. Molti di voi l'avranno visto, io mi sono precipitato all'epoca al cinema. La visuale del pubblico infatti coincide esattamente con quella dei tre protagonisti, tutti emergenti tra l'altro, che interpretano se stessi dotati ognuno di una telecamera. Fu un grande successo di pubblico e di critica, tra l'altro è arrivato poi il sequel molto deludente invece, che non ha avuto successo perché in effetti non era bello come il primo, insomma, però è stato un esperimento interessante. Andiamo invece indietro adesso al 1935, quando vengono pubblicati i primi libri tascabili della serie Penguin, ideata da Alan Lane, una collana di romanzi di qualità in edizione economica, quindi veramente la lettura diventava alla portata di tutti. Fra i primi titoli figurano Addio alle armi di Hemingway, Poirot a Styles Court di Agatha Christie e tante le innovazioni appunto di questi libri, perché per esempio avevano il prezzo molto basso, costavano quanto un pacchetto di sigarette 6 pence all'epoca, così da essere accessibili a tutti. E poi nuovi canali di vendita, non solo librerie ma anche stazioni dei treni, tabaccherie, grandi magazzini. E poi volete mettere la copertina morbida anziché rigida, lo so che non è la stessa cosa perché insomma il libro proprio veramente con la L maiuscola è quello con la copertina rigida, però la copertina morbida è più comoda per esempio sotto l'ombrellone. Ecco, a questo proposito vi chiedo, voi cosa vi portate sotto l'ombrellone? Avete un bel libro che magari vi lasciate proprio per l'estate, uno o più libri da leggere quando siete rilassati in vacanza, ecco, quando i figli magari sono un po' più tranquilli anche in spiaggia, giocano con le loro palette e secchielli, oppure sono in acqua sempre osservati chiaramente anche a distanza, oppure avete più libri, avete delle riviste che vi portate o state lì a smanettare col telefono anche d'estate. Ecco, raccontatemi un po' le vostre abitudini sotto l'ombrellone al 348 075 80 60. E a proposito di estate, uno dei successi è questo di Gabri Ponte e Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Ecco, certe volte vi leggiamo quasi, quasi nel pensiero, perché ho appena ascoltato un vocale, quello di Valentina, che voleva dedicare a suo marito Francesco una canzone di Cesare Cremonini. Era Buon Viaggio, non era questa, per festeggiare i loro 10 anni di matrimonio. Ma Valentina, I love you forse è ancora meglio, no? Davvero auguri a voi e auguri a tutti quelli che festeggiano anche questi anniversari importanti. Ma adesso noi festeggiamo, come tutte le mattine, proprio la vostra voce, le vostre canzoni, perché alle 8:30 circa arriva il Voice Box, come tutti i giorni, e quindi avete la possibilità di scegliere un disco e di programmarlo voi, appunto, qui su Radio Subasio, nello spazio apposito, e di annunciarlo pure con il vostro messaggio vocale. Quindi diteci come vi chiamate, da dove ci ascoltate, la canzone che vorreste sentire ora con un vocale al 348 075 80 60.

Da un po', cose della vita, Eros Ramazzotti su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Ingrid da Napoli ci scrive a proposito di letture sotto l'ombrellone di cui stiamo parlando insieme. Io ho l'abitudine, dice lei, durante l'anno di comprare tanti libri, ma per stanchezza la sera e mancanza di tempo durante il giorno riesco a leggerne davvero pochi. Così le vacanze diventano la mia oasi di lettura. Leggo di tutto, dai romanzi ai saggi. È bello, no? Uno si porta veramente la valigia dei libri in vacanza. È una di quelle valigie che ti porti molto volentieri, anche se un po' pesante, e te li leggi tutti sotto l'ombrellone, magari anche sul terrazzo della casa, appunto, dove stai trascorrendo le ferie, o sul terrazzo dell'albergo, insomma, ecco, in tutti i posti dove è possibile leggere. Voi cosa leggete? Libri oppure anche il solito smartphone in vacanza? 348 075 80 60 per un messaggio.

0: all'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10A 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
8: Ciao Radio Subasio, sono Pamela da Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. Vorrei ascoltare la canzone di Tiziano Ferro, Incanto, è dedicata alla mia bimba, alla nostra terza bambina che è nata 12 giorni fa ed è un incanto. Giulia è un incanto. Ciao, buona giornata a tutti, siete fantastici, ciao.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

0: Nato nel silenzio,
1: il sorriso che sconvolge mesi di tormenti,
0: la bellezza che stringo, io geloso del tuo cuore, che proteggerò.

Tiziano Ferro su Radio Subasio. Questa è la canzone scelta da Pamela da Castelnuovo del Garda in provincia di Verona, dedicata alla loro terza bambina, piccolissima, nata 12 giorni fa, Giulia, che è un incanto. E allora, appunto, hanno scelto questa canzone proprio per lei. Benvenuta Giulia, grazie per questa bella richiesta e grazie a tutti quanti gli altri, ovviamente. Come sempre, hanno scelto tutti i nostri amici delle belle canzoni, ma c'è sempre spazio per voi ogni mattina alle 8:30 su Radio Subasio con il Voice Box. C'è spazio anche per la musica nuova, anche se questo è un vecchio successo, ma l'ha ricantato la Gianna Nannini con Marrakesh, America Inc. su Radio Subasio.

si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo. Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate, con Sal Da Vinci, è su Radio Subasio.

0: Radio Subasio, buongiorno da Gianluca Giurato. A proposito di giochi sotto l'ombrellone, d'estate si fanno tante cose, c'è chi gioca a carte, c'è chi gioca con i nipoti, c'è chi legge, perché appunto abbiamo anche questa bella abitudine, anzi certe volte ci ritagliamo uno spazio proprio d'estate, visto che magari durante l'inverno con il lavoro e tutte le altre cose da fare, la lettura viene un po' messa da parte, vorremmo leggere di più e non ce la facciamo. Quali sono le vostre abitudini? Sentiamo un po' i vostri messaggi.
1: Buongiorno a tutti, sono Pina da Roma, io sotto l'ombrellone leggo e faccio parole crociate.
0: Ehi,
1: a tutto spiano.
0: È vero, le parole crociate, un classico. Quest'anno, guarda, dopo tanto tempo le ho riscoperte anch'io in vacanza.
2: Io preferisco sotto l'ombrellone,
0: sì,
2: o crocifisso, così già tengo anche le mie nipoti a indovinare le lettere, le parole. Il libro lo vedo più in inverno sul divano con un plaid e mi rilasso molto.
0: È giusto.
2: Anna da Bellizzi.
0: Ciao Anna, grazie anche a te. Beh, in effetti Anna appunto il libro lo vede più intimo, diciamo, nell'atmosfera di casa, sul divano, mentre invece le parole crociate sono sicuramente più e rilassanti sotto l'ombrellone, meno impegnative forse di una lettura. Poi riesce a coinvolgere anche le nipoti, il che non è male. Voglio salutare anche Aristodemo in viaggio dalla Svizzera per la Puglia. Svizzero no. Grazie caro per le tue parole e il tuo messaggio, un bel viaggetto quello che ti fai e tanti chilometri, ma che passano in fretta con Radio Subasio. Per i vostri messaggi 348 075 8060.

0: Dancing in the Flames, il disco di The Weeknd su Radio Subasio, ci porta le breaking news di TG Com 24, 9:02.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Nuova ondata di raid statunitensi nella notte contro l'Iran, dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. Ieri l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari degli Stati Uniti sull'Iraq. Pesanti bombardamenti sull'Ucraina, raid russo su vasta scala con decine di missili balistici e da crociera nelle ultime ore. Almeno 8 morti, tra i quali 2 bambine di 5 e 12 anni. A Putin non è piaciuta la visita di Zelensky a Trump e le aperture a Kiev. Salirebbe a 30 il bilancio delle vittime della serie di terremoti che ha colpito la regione di Kyushu in Giappone, secondo l'ultimo aggiornamento della premier nipponica Takaichi. Il dato include anche i decessi al vaglio per accertarne la correlazione diretta con il sisma. Si cerca ancora un disperso nella cartiera di Yatsushiro. Migliaia di persone, circa 8.000, sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciavano una località turistica sull'isola greca di Creta. Le fiamme vengono alimentate da forti venti. Riconoscimento facciale con l'AI, il governo accelera, vuole dare più poteri alla polizia. L'opposizione protesta e parla di blitz, è una deriva pericolosa verso lo stato di polizia. Il primo ok della maggioranza è arrivato in commissione politiche dell'Unione Europea. La violenza di piazza, insiste Fratelli d'Italia e Associazione per Delinquere, scontro in Senato. Calcio, la maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Così Mancini ieri nella prima conferenza stampa da CT Azzurro, cominciando dalle scuse per il divorzio dall'Italia e per la fuga verso l'Arabia Saudita. Ranieri invece promette, voglio far tornare i bambini a vedere l'Italia al mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Sul nostro paese insiste l'alta pressione. Questo significa che ci attende una giornata piena di sole con appena un po' di nuvole innocue nelle ore centrali del giorno sulle Alpi, l'Appennino centrale e le zone interne di Sicilia e Sardegna. Ma il vero protagonista sarà il caldo. Caldo afoso in aumento con massime quasi dappertutto comprese fra 31 e 38 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
4: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
5: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
12: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
13: Outmin del 25/3/2026.
14: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
2: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi. Tutto è
3: possibile. La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus F è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 31% a 1,29€.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.
11: Sono le 9:04 minuti e noi partiamo con un'altra ora insieme, la terza di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Buon giovedì da Gianluca Giurato, arriva Franco Battiato dal 1981, centro di gravità permanente.

0: diventa seta.
1: Elisa su Radio Subasio, siamo pronti a giocare anche questa mattina, sono le 9:12, abbiamo mostrificato una bella canzone italiana che voi dovrete indovinare, non è di tantissimi anni fa, del 2018, appartiene a un cantautore italiano che è tornato a fare festa, vi sto aiutando tanto, a fare festa in giro per l'Italia, tenete a mente quello che vi sto dicendo, appunto con i suoi concerti, sta festeggiando appunto un importante anniversario anche della sua carriera. Questa canzone appunto venne fuori nel 2018 e parla proprio di questo, ecco, di quello che effettivamente non si dovrebbe dire, perché appunto non si dovrebbe parlare di sfortuna, di morte, di sofferenza. La risposta a tutti questi temi sta nella voglia di andare al mare a festeggiare. Ecco, avete presente un po' il testo della canzone, al mare a festeggiare. E allora, lui è di Bologna, vi ho detto, è venuto fuori negli anni 80 e ancora oggi ha una carriera veramente incredibile, super amato. Ascoltate bene la clip e poi mandate un messaggio appunto con la soluzione. Messaggio vocale, mi raccomando, anche perché dovete dire il vostro nome e da dove ci ascoltate. Noi vedremo chi è stato velocissimo a dare la risposta esatta e lo richiameremo per fare due chiacchiere in diretta proprio qui su Radio Subasio. I vocali vanno inviati al 348 075 8060. Se non avete ancora capito, ascoltate la clip.

0: Radio Subasio.
1: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto.

0: rimani.
1: Adesso è qui nostalgico presente Malika Ayane su Radio Subasio. Noi andiamo a Bologna dove c'è Cinzia. Pronto?
2: Ciao Gianluca.
1: Ciao Cinzia.
2: Ben trovato, ciao.
1: Ben trovata a te, benvenuta. Che fai di bello, Cinzia?
2: Allora, io in questo istante sto per preparare il pranzo, perché devi sapere che non potevate farmi il regalo più bello, perché oggi è il mio compleanno.
1: Wow, auguroni Cinzia, allora tanti auguri. Tanti auguri,
2: grazie,
1: cara.
2: Grazie, caro.
1: E che prepari di buono per pranzo?
2: Allora, dunque, infatti stavo dicendo, preparerò spaghetti alle vongole, oggi voglio di pesce, faccio finta di essere al mare.
1: Ecco.
2: Quindi spaghetti alle vongole.
1: Guarda, io siccome sei di Bologna pensavo lasagne, perché andiamo un po' per stereotipi. No, poi
2: cambiamo,
1: accendere il forno con questo caldo, no? Non è il caso,
2: no,
1: vero?
2: Infatti, non è il caso.
1: Spaghetti alle vongole va benissimo d'estate, poi è il massimo.
2: Sì, assolutamente sì.
1: Allora, poi
2: poi vuoi sapere tutto?
1: Scusa, non te la caverai con un primo il tuo compleanno,
2: esatto. No, ci mancherebbe. Frittura di pesce.
1: Buona.
2: Di calamari.
1: Mamma mia.
2: E poi? Ti ho fatto venire la collina in bocca.
1: Sì, guarda, io quasi quasi prendo il treno e vengo da te, come cantava la canzone. E poi sentiamo.
2: E poi una cheesecake alle fragole.
1: Ah.
2: Che io ho voglia di fragoline, anche se non è stagione, ma
1: si trova tutto. Bene, allora un bel pranzo.
2: Si trova tutto.
1: Si trova tutto. Bene.

0: assolutamente sì, la piscina per me è il mio regno ormai.
1: Alla grande, alla grandissima. Sarai anche tutta bella abbronzata allora.
0: Un pochino, sì, sì, so un po' di colorino, dai. Insomma,
1: bene,
0: non sono,
1: bene.
0: Non sono come il carbone, però dai, va bene.
1: Senti, ma oggi è il tuo compleanno, quindi veramente questa canzone casca a fagiolo, perché che cosa si fa oggi a casa di Cinzia a Bologna?
0: Una grande festa.
1: Una grande festa con il tuo concittadino, tra l'altro, no?
0: Esatto, Luca Carboni, sì, lo andai a vedere quando esordì in una discoteca qui a Bologna, bellissimo, infatti l'ho sempre seguito.
1: Quindi erano gli anni 80, che anno, ti ricordi?
0: Esatto, sì, sì, sì, esattamente adesso no. Però erano gli anni 80
1: quando appunto lui esordiva, magari era conosciuto all'inizio soltanto lì e poi dopo è diventato,
0: sì,
1: insomma,
0: è vero,
1: uno dei grandi cantautori della musica italiana. Grazie Cinzia, ancora tanti auguri di buon compleanno.
0: Grazie a te Gianluca, tante belle cose anche a voi.
1: Grazie mille, un bacione, un bacione alla nostra Cinzia. Ed eccolo qui il nostro Luca Carboni. Per la nostra ascoltatrice facciamo con lui una grande

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: No, è mio! Papà, papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
10: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
11: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
12: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
13: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
14: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
15: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
16: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
15: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
18: Nel 1984 esce il secondo singolo di Howard Jones che balza in vetta alle classifiche inglesi e di tutto il mondo, Italia compresa, What is Love?

sotto il sole di Riccione, cantavano da giornalisti un po' di anni fa su Radio Subasio. Clelia invece è sotto il sole al mare, perché a Porto Sant'Elpidio, non a Riccione. In realtà mi pare di vedere dalla foto che tu sia sotto l'ombrellone a fare le parole crociate, perché oggi di questo abbiamo parlato nel corso della mattinata. Cosa fate sotto l'ombrellone? Quali libri vi portate oppure avete riviste? In molti casi avete risposto proprio i cruciverba, che sono il passatempo ideale al mare, effettivamente. A proposito di mare, c'è un posto bellissimo che tutti conosciamo, che è Senigallia, anche se Andrea in questo momento non è al mare ma è al mercato di Senigallia e ci ha mandato un messaggio. Delia si trova a Catania, un bacio a te. E poi saluto Anna da Sezze Romano, che invece ha appena finito di innaffiare il giardino prima che scoppi il grande caldo, forse è già arrivato, non lo so. Quant'è la temperatura dalle tue parti? Grazie amici per aver partecipato anche questa mattina al programma, ringrazio tutti e ringrazio anche coloro ovviamente che ci hanno ascoltato, che sono sempre là, fedeli. Arriva Ultimo su Radio Subasio.

mettiamo la musica, tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

0: Speriamo prima che l'estate sia finita, speriamo, perché insomma molti vanno in vacanza anche per quello.
1: Certo. Buongiorno, come sta?
0: Buongiorno, buongiorno Pozzo.
1: Oggi che giorno è?
0: Oggi siamo al 30 luglio, è quasi finito questo mese. Giovedì gnocchi.
1: Questo mese se ne va giovedì gnocchi. Ah, gnocchi della tradizione.
0: Beh.
1: Ma guarda, oggi in fondo parliamo di tradizione. Tradizione sì, dei nostri legami affettivi. Perché c'è uno studio della Harvard University molto interessante che ci dice come mantenere legami solidi nel corso della propria vita può aiutare, pensa, a campare fino a 100 anni.
0: Ah, legami solidi, quindi
1: solidi,
0: possono
1: affettivi,
0: essere matrimoni, unioni sentimentali,
1: legami, sì, di amicizia,
0: amicizie,
1: sì, quella rete sociale è fatta appunto di tanti punti che ci sostiene nel corso della vita e ci fa sentire vivi, al punto che si possono raggiungere traguardi ragguardevoli, come sempre più spesso sentiamo. Una volta 100 anni erano, invece ogni tanto anche noi ci arrivano gli auguri per la signora Lucia.
0: Sì, sì, è vero.
1: L'altra signora, sempre femmine, sempre donne.
0: Di solito le donne campano di più.
1: Questa cosa io volevo sottolineare.
0: Noi non siamo interessati a questa cosa.
1: No, più che altro non siamo molto longevi come
0: appunto,
1: loro. Però detto questo, secondo voi è proprio così? Cioè le relazioni vere e sincere che durano nel tempo influenzano la nostra vita e quindi anche la nostra longevità? È stato così anche per voi, per qualche vostro familiare? Quali sono poi, e questo è forse il passaggio più importante, i legami più forti a cui non potreste mai rinunciare e che siete certi vi stanno allungando la vita? Ne parleremo al 348 075 80 60.
0: Grazie Pozzo, magari ci allunga la vita anche un Bloody Mary, che
1: anche,
0: dici?
1: Anche potrebbe essere,
0: perché no?

0: Bloody Mary, non a quest'ora magari, non è il caso, più tardi, ecco, per l'aperitivo o dopo cena, meglio. Lady Gaga su Radio Subasio, con lei chiudiamo il nostro appuntamento, vi aspetto domani tutti in piedi dalle 7 come sempre, vi lascio con il pozzo, un altro argomento molto interessante, fino alle 13 con lui su Radio Subasio. È tutto da parte mia, Gianluca Giurato, c'è l'informazione, le breaking news di TGCom 24, mancano 2 minuti alle 10, ciao!
1: Buona giornata da Federica De Boni. Nelle ultime ore nuova ondata di raid degli Stati Uniti contro l'Iran dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Decine di obiettivi e centri militari sono stati colpiti, riferisce il comando centrale degli USA. Il Pakistan conferma intanto che nonostante gli scontri i negoziati sono in corso. Pesante attacco russo nella notte in diverse città dell'Ucraina. Colpita una palazzina, ci sono almeno 6 morti, 2 sono bambine. Nel mirino di nuovo Kiev e Leopoli, dove si contano altri 2 morti. Un missile è caduto vicino Lublino, in Polonia. Il premier Tusk convoca una riunione con il ministro della difesa e i servizi competenti. Violato lo spazio aereo. Migliaia di persone evacuate nella notte in Grecia a causa degli incendi che minacciavano una località turistica sull'isola di Creta e che continuano a imperversare, alimentati da forti venti. 8.000 persone allontanate dalla regione di Retimno. 3 vigili del fuoco ieri hanno perso la vita nella lotta contro le fiamme. Sale a 30 morti il bilancio delle vittime della serie di terremoti che ha colpito la regione di Kyushu in Giappone, secondo l'ultimo aggiornamento della premier nipponica Takaichi, mentre 10.000 persone sono ancora nei centri di accoglienza. A Palermo, blitz della finanza che ha sequestrato migliaia di motorini elettrici venduti come e-bike. Nell'inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso in atto pubblico. I mezzi non erano conformi alle norme di sicurezza europee e italiane. Calcio farà una bella Italia e mi perdonerete le parole del neo CT della Nazionale Roberto Mancini nella conferenza stampa di presentazione ieri a Roma. Il primo impegno degli azzurri il 25 settembre prossimo contro il Belgio per la Nations League. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri i tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
4: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
5: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
4: Siete pronti a sentire l'estate?
5: Parte da Riccione.
3: Siete pronti?
5: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
6: Vi aspettiamo!
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, 1 chilo a 1,79 euro. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Saranno ospiti in un esclusivo Radio Subasio Music Club Estate sabato 1 agosto i Mattia Bazar. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo sabato 1 agosto alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Autostrada A12 Genova-Livorno, uscita Brugnato.
12: Permesso, grazie per farci entrare ogni giorno nelle vostre vite con le nostre canzoni e con i nostri classici, come accade ora con Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: I Wanna Dance with Somebody, cantava Whitney Houston nel lontano, lontanissimo 1987, l'anno conta poco perché la musica, beh, si muove avanti e indietro nel tempo, anzi ci fa viaggiare, come spesso ricordo, perché la musica segna il tempo della nostra vita. Vabbè, chiuso questo capitolo, ne apriamo un altro, che sono le tre ore che abbiamo davanti, che spenderemo al meglio come sempre con le canzoni più belle e poi qualche spunto di riflessione. Lo spunto di oggi ci arriva da una ricerca della prestigiosa Università di Harvard, che si è accorta di qualche cosa che forse avevamo già intuito, e cioè che circondarci di affetti, ma soprattutto di legami solidi nel corso della nostra vita, può aiutarci davvero a renderla quella vita molto longeva. Una volta si sarebbe detto, anzi si dice ancora, campare fino a 100 anni, senza grossi segreti, se non quello di vivere una vita serena, appunto circondato dagli affetti, da legami indissolubili nel tempo. E allora stamattina mi chiedo se secondo voi è proprio così, cioè se le relazioni vere e sincere che una persona porta avanti nella vita e che durano nel tempo possono influenzare davvero la nostra vita. È stato così finora anche per voi? E soprattutto, quali sono i legami più forti a cui non potreste mai rinunciare e di cui avete contezza? Sono quelli che vi aiuteranno ad essere più longevi. Ne parleremo come ogni mattina al 348 075 8060 di Radio Subasio. Anche oggi c'è un primo buongiorno e va Patrizia che ci ascolta, ci saluta dalla Spezia. Buongiorno a te Patrizia e buon ascolto a tutti, anche con Angelina Mango.
1: Io non ho piani, io non ho piani.

Girasole Giorgia, mantenere legami solidi nel corso della propria vita, dicevamo, può aiutare a campare fino a 100 anni. Lo dice la scienza. I dati arrivano dallo studio di Harvard sullo sviluppo degli adulti. Pensate, una ricerca iniziata nel 1938 su un gruppo di ragazzi e giovani adulti per capire cosa rende una vita sana e felice. Ebbene, lo studio, quasi 90 anni dopo, è ancora in corso e si è allargato a mogli e discendenti e ha svelato che chi è legato agli altri da rapporti solidi e appaganti tende a vivere più a lungo e in salute migliore. Certo, mangiare bene e fare esercizio conta, ma sono le relazioni di qualità e durature i più potenti fattori di benessere mentale e fisico. Come esseri umani siamo infatti predisposti a cercarle fin dalla nascita, tanto che l'esclusione sociale, la solitudine, attiva nel cervello le stesse aree del dolore fisico. Ciò premesso, mi piacerebbe intanto sapere se secondo voi è proprio così. Le relazioni vere e sincere che durano nel tempo influenzano la nostra vita? È stato così finora anche per voi? E quali sono i legami più forti a cui non potreste mai rinunciare? Ne parleremo come ogni giorno a partire dalle 11. Intanto l'invito è a scaldare i pensieri e a renderceli, se vi va con la vostra voce, al 348 075 8060.

0: perfetto per l'aperitivo in spiaggia e per un giro in scooter al tramonto. Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
4: La spesa intelligente.
5: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice: hai 10 minuti? Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
9: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Estate piena di impegni anche per J-Ax, che ormai tiene banco in questo 2026 fin da Sanremo. La sua proposta estiva è Ipi Yayo.

0: Star Simply Red, che oltre ad essere il titolo di questa canzone bella è anche il titolo dell'album che la conteneva, del 1991, foriero anche di altri successi e di altri singoli importanti come per esempio Something Got Me Started. Sono le 10:39 in questo istante, Radio Subasio in vostra compagnia, Stefano Pozzolivo ad accompagnarvi fino alle 13 e da questo momento anche il sorriso grande di Alessandra Amoroso.
1: Non è facile,

Prendimi gli stadio. A noi piacciono le sorprese, come per esempio Renato da Nocera Superiore, provincia di Salerno, dice: oggi sono 45 anni di matrimonio, stamattina ho fatto tardi, mi puoi salutare mia moglie Michele e dirle che l'amo tantissimo? Ma come faccio a non farlo? L'ho fatto. E a proposito di legami, questa mattina ci occupiamo proprio di quei legami durevoli nel tempo che possono davvero farci campare fino a 100 anni. Ce lo dice la scienza, ma forse ce lo dice il cuore. E allora vi ho chiesto se secondo voi è proprio così. Le relazioni vere e sincere che durano nel tempo influenzano la nostra vita? È stato così anche per voi, per i vostri più stretti familiari? E quali sono i legami più forti a cui non potreste mai rinunciare? 348 075 8060.

0: Mecca sei grande, ora torna l'informazione, l'appuntamento è quello delle 11.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Imponente raid delle forze armate statunitensi contro l'Iran in risposta al lancio di missili contro basi americane. I mezzi del CENTCOM hanno colpito decine di obiettivi dei guardiani della rivoluzione islamica e l'Arabia Saudita si è unita al fianco degli USA nelle azioni militari sull'Iraq. Nella notte massiccio attacco missilistico russo, almeno 6 persone uccise nell'Ucraina centrale, tra cui 2 bambine, altre 2 vittime tra Kiev e Leopoli, colpiti edifici residenziali, missile di Mosca sui cieli della Polonia, detriti nei pressi di Lublino, interviene un F-16, il Premier Tusk ha violato il nostro spazio aereo. Nuove regole per la sicurezza. Il governo accelera sull'uso dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale. I dati saranno conservati fino a 7 giorni. Le opposizioni insorgono. Il garante chiede più tutele. Si va verso il voto di fiducia sulla DL Giustizia in aula al Senato. Il decreto va convertito in legge entro l'11 agosto, compreso il passaggio alla Camera. Emergenza incendi in Grecia, 8.000 persone evacuate sull'isola di Creta, attivato il piano di accoglienza. I forti venti non consentono l'impiego di mezzi aerei, in azione solo le forze di terra. 3 vigili del fuoco ieri sono morti. Da giorni anche Spagna e Francia bruciano, la situazione è drammatica. Italia nella morsa della nuova ondata di caldo, 3 città contrassegnate oggi dal Ministero della Salute con il livello massimo di allerta per le alte temperature, sono Campobasso, Perugia e Rieti, altri 16 centri da bollino arancione e 8 giallo. Le temperature massime all'ombra si attesteranno fino a 37-38 gradi al centro nord. Calcio, iniziata la nuova era di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il progetto bis del commissario tecnico è in atto. Nella sua presentazione ha promesso: cercherò di far giocare bene la squadra, abbiamo fatto un contratto di 4 anni, spero di vincere un trofeo o 2 e di poter rimanere anche dopo. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade a Roma. Lungo il grande raccordo anulare c'è un incidente all'altezza dello svincolo con la statale 2 via Cassia per chi è diretto verso l'Aurelia. Al nord Italia rallentamenti lungo la 4 per incidente tra San Giorgio di Nogaro e Allaccio con la A23, la Palmanova Tervisio verso Trieste. C'è un veicolo fermo sulla tangenziale di Napoli tra Agnano e la barriera di Napoli Ovest verso Pozzuoli. I lavori sono invece segnalati sulla 1 tra Capua e Caianello verso Roma. Sulla A14 siamo sul ramo Casalecchio, code causate dal traffico intenso tra Allaccio con la 1 e Allaccio con la 14 verso la Bologna-Taranto. Un'ultima segnalazione che ci porta sulla statale 114, la orientale Sicula, con lavori all'altezza dell'incrocio Primo Sole, statale 194 Ragusana verso l'incrocio Siracusa. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia fitness mania.
4: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
0: Una nuova Un Insieme si apre come sempre con un classico da collezione. Questa volta attingiamo a piene mani, anzi a piene note, dal repertorio di Claudio Baglioni per la sua Amore Bello.

0: contagioso in questa estate 2026, questo motivetto è diventato virale in pochi giorni. Questa mattina vi stiamo chiedendo se per campare 100 anni ci vogliano legami duraturi. Almeno questo è il risultato di uno studio che si è protratto negli anni, addirittura dal 1938, in quel di Harvard, sullo sviluppo degli adulti. Ebbene, lo studio è ancora in corso e ha dimostrato come chi è legato agli altri da rapporti solidi e appaganti tende a vivere più a lungo e in salute migliore. Detto questo, ci siamo rivolti a voi per chiedervi se anche secondo voi è proprio così. Le relazioni vere e sincere che durano nel tempo influenzano la nostra vita e quali sono i legami più forti a cui non potreste mai rinunciare?
1: Sono Giovanna, chiamo da Lanuvio. Io posso dire sull'amicizia, ho degli amici, due amici che sono 55 anni che ci conosciamo e poi si sono sposati, siamo diventati amici anche con le mogli e tuttora andiamo al mare insieme, l'inverno organizziamo gite insieme la domenica e non c'è stato mai qualcosa che ci ha fatto litigare, perché siamo onesti l'uno con l'altro, ci vogliamo bene e quando non ci vediamo stiamo male. È un'amicizia che vale oro, l'amicizia vale oro.
0: Un'amicizia che vale oro, lo ripete due volte la nostra ascoltatrice, segno che è veramente profonda e che è appunto uno di quei legami duri nel tempo, di lunga durata, che possono davvero, secondo questo studio, allungare la vita. E voi ne avete di rapporti di questo tipo? E credete nella longevità legata ai rapporti duraturi nel tempo? 348 075 8060.

l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: proiettata su di loro. So che non è molto giusto perché poi sono grandi e non bisognerebbe mai attaccarsi a nessuno e trovare l'equilibrio dentro di noi. Ciao Vincenza.
1: Vincenza fa riferimento ovviamente ai legami familiari che gioco forza sono più durevoli nel tempo. Parliamo non solo di quelli però, legami durevoli nel tempo di tutti i tipi.
2: Una sana rete familiare e tanti amici è veramente una garanzia di buona vita. Io non potrei mai rinunciare. Ho dei rapporti di amicizia che durano da 40 anni, sto vicina alla mia famiglia, con cene, con feste, con aiuto nel momento del bisogno. Credo veramente che sia un elisir, non so se di lunga vita, ma di buona vita sicuramente. Quindi siamo animali sociali, veramente in solitudine non starei bene. Grazie da Lucca.
1: Grazie, ha riferito due cose importanti dal mio punto di vista. Intanto che siamo animali sociali e che siamo destinati in qualche modo a interagire con gli altri. E poi ha parlato di elisir non di lunga vita, ma di buona vita, che è una bella definizione rispetto a quanto le reti di amicizia, relazionali più in generale, possano rivelarsi buone per la nostra salute e quindi per una buona vita, oltre che per una lunga. E voi? 348 075 8060.

0: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già,
3: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Aggiungi un tanto di gusto in più.
8: Con Waterstick L'Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick L'Angelica, il buono che fa bere.
7: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
8: Waterstick dall'Angelica.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.

0: Segreti, Antonello Venditti. Quale sarà il segreto per una vita longeva? Probabilmente vivere serenamente, ma chi ci si arriva col buon senso, non serve la scienza, che pure ha confermato come i rapporti duraturi nel tempo, i rapporti affettivi, i legami affettivi siano una delle componenti per garantire una vita longeva. Detto questo, vi ho chiesto stamattina se secondo voi, anche secondo voi è così, se le relazioni vere e sincere che durano nel tempo influenzano la nostra vita, ma poi quali sono i legami più forti a cui non potreste mai rinunciare?
1: Sono Silvia e chiamo da Roma. Io credo nei legami a lungo termine, credo nelle amicizie, nell'amore a lungo termine. Ho un amico storico, Stefano, al quale voglio un bene dell'anima. Siamo amici dal 1992. Io ho 14 anni e lui 18. Non ci si vede, non ci si sente tutti i giorni per esigenze di vita, lavorative, organizzative, familiari. Però quando ci si rivede tra di noi è come se il tempo si fosse fermato. Gli voglio un bene dell'anima. Nel tempo invece ho perso tante amiche, ho perso nel senso che i rapporti si trasformano, le persone crescono, cambiano interessi. All'inizio la vivevo un po' come una sconfitta, ma poi ho capito che comunque si può fare un pezzo di vita insieme a qualcuno e va bene così, si prende il bello di quello che si è avuto e non necessariamente si porta per tutto il cammino. Invece ci sono dei rapporti che fortunatamente vanno avanti e spero che vada avanti per tanto tempo la mia amicizia con Stefano, e un bacio a tutti.
0: C'è della saggezza nelle parole di questa nostra ascoltatrice. Si può fare anche solo un pezzo di vita insieme a delle persone e poi i rapporti cambiano, si evolvono, si modificano.
2: Sono Maria da Prato e ho avuto tante amicizie che sono durati anni, un anno, due anni, però poi alla fine non si parla dell'amicizia degli anni 70, qui si sta parlando delle amicizie del 2026 che sono molto diverse. Se noi prendiamo l'amicizia degli anni 70, ci sono state persone che il rispetto, quando passavano davanti casa si levavano il cappello anche se non ti vedevano. Ora l'amicizia non esiste più, è tutta amicizia a convenienza, con tutto il rispetto di queste persone che magari vanno a farsi le vacanze insieme per anni e anni e anni e anni, ma che ben venga. Però io nei miei 56 anni di vita ho avuto soltanto persone che le ho portate in vacanza, le ho fatti divertire, ma è stato soltanto un'amicizia a convenienza. Poi che c'entra? Quando ci si vede ci si saluta, ma non è più quell'amicizia da prendersi il caffè insieme a casa e fare comunella, non esiste. Per me la mia vera amicizia è mio marito e i miei figli.
0: Sento della delusione in sottofondo, anche perché questo principio delle amicizie degli anni 70, per chi negli anni 70 probabilmente non era neanche nato, forse era bambino molto piccolo, insomma è un concetto che faccio fatica a definire, non so voi. Ah, e voi? 348 075 8060.

0: Il cielo è blu sopra le nuvole, i Pooh di qualche anno fa, qui su Radio Subasio, dove oggi ci siamo occupati di quelle relazioni vere e sincere che durano nel tempo, influenzando la nostra vita. Vi ho chiesto se anche secondo voi è proprio così, oltre che per la scienza, e quali sono i legami più forti a cui non potreste mai rinunciare.
1: Per me il legame più forte sono le mie sorelle, anche se ho 65 anni, per me è un legame talmente forte, è il ricordo di quando eravamo piccole, che andavamo insieme all'asilo, ci davamo la mano a piedi, andavamo da sole perché l'asilo era vicino. Per me sono ricordi fortissimi.
0: Ricordi fortissimi e legami altrettanto forti.
2: Riccardo da Roma. Io invece purtroppo non ho tutte queste grandissime amicizie o comunque sia rapporti amichevoli, né familiari né con amici. Un po' per livelli familiari, a livello familiare, perché dato che i miei genitori si sono separati quando io ero molto piccolo, si sono rovinati tutti i rapporti familiari un po' con tutti, e quindi non c'è più, diciamo, un rapporto legato con nessuno, ecco, se non il ciao ciao, buongiorno, buonasera, fine. Per quanto riguarda le amicizie invece ci sono sempre quelle di convenienza, che sono solo quelle che chiedono quando gli servi e ti chiamano, ti cercano quando gli servi, poi altrimenti puoi pure non esistere per 2 anni e poi ti vengono a cercare dopo 2 anni. Quindi faccio fede sui miei figli che crescono, che li amo da morire, faccio fede su me stesso e sulla mia compagna che in questo momento mi sta molto vicino, e cerchiamo di andare avanti insieme, sperando che sia sempre una giornata migliore rispetto al giorno prima, insomma.
0: La rete familiare è più forte di quella esterna, amicale.
3: Sono Paola da Pelago, provincia di Firenze. Per me è vero che i buoni rapporti con amicizie, con parenti, eccetera, allungano la vita. Io ho avuto l'esempio con la mia nonna, che aveva le amiche e aveva noi come parenti, che è arrivata fino a 99 anni. Le ho avute con mio babbo, che è morto a 95 anni, e nonostante si fosse trasferito in un posto nuovo e già era in età avanzata, però è riuscito a farsi delle amicizie, a prestarsi per gli altri, e questi altri poi l'hanno riconosciuto, e ancora oggi, a 1 anno e mezzo di distanza dalla sua morte, mi fermano, mi ricordano aneddoti, periodi vissuti con lui.
0: I rapporti duraturi nel tempo, allungano e migliorano la vita. Chiudo oggi con un detto di cui non so dirvi la paternità, ma fa più o meno così: il segreto per vivere a lungo è mangiare la metà, camminare il doppio, ridere il triplo e amare senza misura.

0: Our day will come, il nostro giorno arriverà più o meno. Intanto arriva un nuovo aggiornamento informativo su Subasio ed è quello delle 12 che abbiamo appena superato da un minuto.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Raffica di missili russi sull'Ucraina. Il bilancio è di almeno 8 vittime, tra loro anche 3 bambini. Diverse le città sotto il fuoco, colpiti edifici residenziali e fabbriche di droni. Un missile da crociera è penetrato nello spazio aereo della Polonia e caduto in un'area disabitata di Lublino. Il presidente del Consiglio europeo Costa: l'aggressione di Mosca è una minaccia per l'Europa. Il comando centrale degli USA ha completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. Gli Stati Uniti avevano iniziato i raid alle 2 del mattino, ora italiana, anche l'Arabia Saudita al fianco degli americani. I Pasdaran avvertono: risponderemo in maniera netta contro i paesi che aiutano Washington. Decine di incendi hanno colpito aree agricole e boschive della Grecia nelle ultime 24 ore, mentre i forti venti continuano a rendere estremamente difficili le operazioni di spegnimento. Fiamme fuori controllo nella parte meridionale dell'isola di Creta. Il fuoco si è propagato rapidamente verso centri abitati e località turistiche. Oggi i funerali di 2 dei 3 pompieri morti ieri. Operazione antiterrorismo a Salerno. In manette un 25enne italiano accusato di apologia del fascismo e del nazismo e terrorismo. Avrebbe fatto anche propaganda di idee fondate sulla superiorità razziale e sull'antisemitismo attraverso vari canali telematici, sul proprio smartphone, manuali per la costruzione di armi. Leone XIV ha espresso il desiderio di andare negli Stati Uniti e ha mandato un messaggio di incoraggiamento agli immigrati che vivono nella paura. Il Papa lo ha confidato in queste ore durante una intervista ad una emittente americana. Si apre un nuovo corso per la nazionale di calcio con il ritorno in panchina della CT Roberto Mancini. Riporterò l'Italia dove merita, ha detto durante la presentazione ufficiale. I giocatori bravi ci sono. Primo impegno il 25 settembre in Nations League contro il Belgio. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Per tutto il resto della settimana sul nostro paese insisterà l'alta pressione dell'anticiclone africano e questo significa che ci attendono giornate piene di sole ma anche un caldo afoso intenso. In particolare nelle prossime ore splenderà quasi dappertutto il sole, un po' di nuvole comunque innocue solo sulle Alpi, l'Appennino centrale e le zone interne di Sicilia e Sardegna. E per quello che riguarda le temperature, oggi massime quasi ovunque, in crescita e per lo più comprese fra 31 e 38 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app. Meteo.it.
4: Radio Subasio.
5: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
6: A Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
7: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta? Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotte e plastiche.
15: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
14: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
4: Gli svedesi Roxette nel 1991 pubblicarono il terzo album in studio, foriero di altri singoli di successo, tra cui quello che dà il titolo al lavoro è Joyride.

lodato e quella che rimane una delle canzoni più fortunate della sua storia, perché è quella che poi lo ha consacrato, come dicono quelli bravi, al grande pubblico. Sono le 12 da 14 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia, Stefano Pozzovivo con voi fino alle 13, da questo momento anche Noemi.

Baila sexy thing, zucchero, sugar, fornaciari, arrivano i saluti arretrati, pretesti belli e buoni per salutare voi, cioè chi ci ascolta, e ce lo fa anche sapere al 348 075 80 60. Comincio con Sandra che ci ascolta da Cortina d'Ampezzo e credo che insomma faccia caldo anche lì, ma ci sia occasione, qualche occasione in più di prendere un po' di fresco. E poi ne ho per Carlotta che ci ascolta, ci saluta da Ravenna, e Franco e Laura che ci ascoltano, ci salutano da Tarquinia, con questa definizione: destinazione mare, intuibile, mettiamola così. Per tutti c'è Saif.

0: Radio Subasio.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
3: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
4: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
3: Siete pronti a sentire l'estate?
4: Parte da Riccione.
2: Siete pronti?
4: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
5: Vi aspettiamo!
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
7: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 € al chilo.
12: La spesa intelligente!
13: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
14: Guarda questo video, fa troppo ridere.
15: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
16: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
18: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
19: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
20: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
21: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
22: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
23: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 €. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 €. Lidl vale davvero.
2: Si è subito ritagliato un posto tra le canzoni simbolo di questa estate 2026 grazie alla leggerezza, all'ironia e ai richiami alla tradizione musicale italiana. Parliamo di La costiera amalfitana di Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.

Atmosfere, i Tears for Fears in questa Advice for the Young at Heart che risale ormai a lontano 1990. Sono le 12 da 44 minuti, tra pochissimo sveleremo il tema della pausa pranzo, l'ora che tradizionalmente apre le danze del nostro pomeriggio, e lo faremo con Manuel Saracca che oggi torna a impegnare quel momento e la prima parte del nostro pomeriggio con le tante canzoni che ne faranno parte. Intanto però c'è Gazelle con Tutto Qui.

0: Biagio Antonacci con una cosa bellissima da dire: pazzo di lei, pazzo di lui. La cosa, cioè, non cosa ha comportato, no?
1: Tanto amore, però questa pazzia va tenuta sotto controllo, vabbè, devo dire, perché l'amore va anche un attimo
0: la capito. Voglia e la pazzia, per fare altre citazioni musicali.
1: Sì.
0: Eccolo Manuel Saracca, pronti? Oggi si parla di...
1: Oggi parliamo di cambiamenti del corpo causati dalla tecnologia.
0: Ah, pensavo già male, perché dalla tecnologia... Beh, però in che chiave sentiamo?
1: Beh, considera che l'utilizzo intensivo di smartphone, tablet, tutta la tecnologia non ha effetti solo sulla nostra mente, ma anche proprio sulla postura. Stiamo sempre gobbi,
0: sì, curvini avanti,
1: esatto,
0: vero.
1: C'è un affaticamento della vista, problemi muscolari, insomma una cosa che va gestita, e il nostro corpo in qualche modo ci manda dei segnali, no?
0: Certo,
1: di allarme,
0: certo,
1: per cercare di controllarci. Quindi io voglio capire oggi intanto se i nostri amici all'ascolto hanno visto loro stessi su di sé qualche cambiamento del corpo, e poi se riescono ad autocontrollarsi in qualche modo.
0: L'autocontrollo. A parte che oggi questi aggeggi hanno dei sistemi per cui puoi autolimitare l'uso di alcune app, per
1: sì,
0: esempio.
1: Sì, sì, vero, vero. Però non sempre sono davvero d'aiuto, perché poi ti danno l'opzione per bypassare quel,
0: sai,
1: controllo. Quindi...
0: Questa cosa mi ricorda i salvadanaidi che avevamo da bambini, dove sotto c'era il tappo, quindi tu mettevi la moneta, ma poi se ti serviva
1: aprivi in un attimo
0: senza romperlo. Vogliamo ricordare il numero?
1: Dai, 348 075 80 60.

0: Secrets ci accompagna Miley Cyrus con Lindsey Buckingham ai saluti. Noi ci troviamo domani a partire come sempre dalle 10. Vi lascio in ottime mani con Manuel Saracca il nostro pomeriggio, ma prima come sempre torna l'informazione con un nuovo appuntamento che è quello delle 13 in punto, e come sempre fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Sono almeno 8 le vittime, decine i feriti a causa dei pesanti bombardamenti russi nelle ultime ore sull'Ucraina. Un missile delle forze di Mosca è caduto in territorio polacco. Non ci sono notizie di vittime o danni. Il premier Tusk convoca una riunione con il ministro della difesa e i servizi competenti, poi precisa: nessuna minaccia diretta. In Medio Oriente pesanti anche i raid americani su obiettivi iraniani. Dopo l'attacco delle forze di Teheran a una base statunitense in Giordania, l'Iran respinge intanto come irragionevole la proposta dell'Oman per gestire lo stretto di Hormuz con un sistema di tariffe volontarie. Il Pakistan dice: facciamo il massimo per rilanciare i negoziati. Dall'Italia ha rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto che riguarda il riconoscimento facciale. Il provvedimento in queste ore è anche l'esame delle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato per i rispettivi pareri. Cambiamo argomento: il campeggio libero sarà vietato nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino al lunedì 3 agosto. Lo ha disposto il prefetto di Torino Cafagna dopo gli scontri al cantiere di Chiomonte. Crescita economica moderata per l'Italia secondo l'Istat. Nel secondo trimestre 2026 PIL che aumenta dello 0,2% rispetto ai primi tre mesi dell'anno. Rispetto al 2025 sono intanto 131.000 gli occupati in più. L'economia cresce nonostante il contesto negativo, dice il ministro Giorgetti. Pallavolo in chiusura con l'Italia sconfitta 3-0 dagli Stati Uniti ai quarti di Nations League. Azzurri oggi non al meglio, eliminati dalla competizione. Queste le breaking news di Digicom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade: sulla A14 Adriatica si resta in coda per un veicolo in panne tra Pescara Sud, Francavilla e Lanciano in direzione Bari. Sulla A11 Firenze e Pisa Nord è un incidente a causare code tra Prato Ovest e il bivio per l'autosole in direzione Firenze. Sul raccordo A1 Bettolle Perugia, traffico rallentato per un incidente a Mantignana in direzione Bettolle. Sulla A1 Milano Bologna si resta in coda per un veicolo in panne tra Reggio Emilia e il bivio per la A22 del Brennero in direzione Bologna. Sulla A23 Palmanova Tarvisio il traffico è congestionato con incolonnamenti tra Pontebba e la barriera di Ugovizza Tarvisio verso quest'ultima. Sul grande raccordo anulare di Roma segnalato un incidente allo svincolo 4 Ospedale Sant'Andrea in direzione dell'Aurelia. Infine ci sono rallentamenti sulla statale 16 Adriatica in prossimità della variante di Mola di Bari in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
5: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
4: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
5: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€.
6: Oh, Obi, tutto è possibile.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

0: negli Ipere online, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: Le 13 e 5 minuti, buon pomeriggio da Manuel Saraca. Ripartiamo allora in questa nuova ora insieme. Lo facciamo tornando al 1985 e cantiamo con Eros Ramazzotti, una storia importante.

Eh sì, ci sono storie e storie, anche se secondo me tutte sono importanti, dipende un po' dal segno che lasciano dentro di noi e dal valore che noi stessi gli diamo, insomma. Buon pomeriggio su Radio Subasio, così per iniziare con una perla di saggezza non richiesta. Un saluto ancora a tutti voi, ma mi chiedevo cosa è successo a Leonardo, cioè cosa succede? Secondo me c'è lo zampino di Katia Giuliani, più tardi glielo chiediamo, indaghiamo un po'. Dai, insieme fino alle 17 anche oggi. Oggi giochiamo, ci divertiamo con il jukebox e ci confrontiamo anche sul peso che ha la tecnologia su di noi. Fra poco ne parliamo. Subito c'è Taylor Swift su Radio Subasio.

0: Radio Subasio.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

Mahmood, soldi su Radio Subasio, soldi che molte volte spendiamo, anche in abbondanza devo dire, per comprare l'ultimo smartphone o il PC più potente, andando incontro anche a dei rischi. Ora non voglio fare il solito discorso in cui si demonizza la tecnologia, perché ha portato ovviamente molti vantaggi nella nostra vita, ma lo dicevo anche poco fa, l'uso intensivo di smartphone e tablet non ha effetti solo sulla mente, ma anche sul nostro fisico, problemi di postura, schiena che tende ad incurvarsi, vista affaticata, per non parlare poi di disturbi muscolari a polsi e mani. Insomma, il nostro corpo ci manda dei segnali, no? Un allarme per contenerci, e non sempre ce la facciamo. Peraltro, se non ricordo male, sono state fatte anche delle previsioni su come diventeremo fra non so quante migliaia di anni proprio a causa degli smartphone, e le immagini che girano sui social non sono proprio rassicuranti. Ma comunque, parliamone. Voi avete notato qualche cambiamento nel vostro fisico proprio a causa della tecnologia? Ma soprattutto, questo mi interessa molto, riuscite a limitarvi, ad avere il controllo sul tempo che passate davanti allo smartphone? Dai, 348 075 80 60, oggi ci confrontiamo su questo tema, sono curioso di ascoltare le vostre idee. Subito Ronan Keating e Bryan Adams.

artificiale abbia un effetto sulla nostra mente, ma bisogna tenere d'occhio anche l'effetto sul corpo. Vi chiedevo in che modo la tecnologia sta cambiando il vostro corpo. C'è il messaggio di Valeria da Orvieto che dice: io l'ho ribattezzato il tunnel del carpale da TikTok. Ormai la sera ho il mignolo della mano destra praticamente sagomato sulla forma dello smartphone, per non parlare del collo. Il mio fisioterapista, quando mi vede, sorride e ringrazia la tecnologia per il suo stipendio. Sì, fa sorridere, ma con un sorriso amaro, devo dire, E riuscite ad autocontrollarvi, perché poi queste tecnologie sono fatte apposta per tenerci lì incollati allo schermo il più possibile. Dai, 348 075 8060, aspetto i vostri messaggi.

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Subasio. Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Aggiungi un tanto di gusto in più.
12: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
11: E l'acqua va giù con Waterstick.
12: Waterstick, dall'Angelica.

Beautiful Day YouTube su Radio Subasio. Stiamo parlando di tecnologia e degli effetti che ha su di noi, sulla nostra mente, sul nostro corpo. Vi chiedevo se riuscite in qualche modo ad autolimitarvi nell'utilizzo intensivo degli smartphone. Al 348 075 80 60 c'è il messaggio di Elena da Spoleto che dice: limitarsi è una battaglia persa. Il mio report del tempo sullo schermo mi dice che ne passo 4 ore e mezza al giorno davanti allo smartphone. Ho provato a mettere il blocco sulle app, ma finisce sempre che digito la password per sbloccarle. Beh, questo è un classico, sì, è un po' una fregatura, devo dire. C'è anche Flaminia da Roma che ammette di passare molto tempo al telefono, però attenzione, perché c'è Davide da Milano che dice: ho scoperto un trucco pazzesco, impostare lo schermo dello smartphone in bianco e nero. Senza i colori sgargianti delle app e delle notifiche, il cervello perde interesse e il telefono diventa noioso e provateci per un giorno. Questo è il suggerimento di Davide. Non ci avevo pensato, effettivamente. Proverò. E voi avete altre strategie? Dai, 348 075 80 60.

Qualcosa di grande Luna Pop su Radio Subasio. Vi chiedevo delle strategie per non stare troppo tempo attaccati allo smartphone. Devo dire che la fantasia non vi manca, eh? C'è il messaggio di Luana da Poggio Bustone che dice: io ho cambiato la password dello sblocca schermo mettendone una lunghissima di 20 caratteri tra lettere e numeri. Ogni volta che voglio aprirlo devo mettermi lì a digitarla e quel fastidio della password così lunga basta a farmi riflettere e dire: ma mi serve davvero? Beh sì, anche questa è geniale, la userò anch'io.

0: anche un po' nostra, dai, Gaia Bossa Nostra su Radio Subasio. Ora le breaking news di TGCom 24, appuntamento delle 14.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Nel suo intervento in occasione della cerimonia del ventaglio che si è svolta al Quirinale, il presidente Mattarella ha definito inammissibile quanto accaduto sabato in Val di Susa, cantiere dell'alta velocità, teatro di scontri tra notave e forze dell'ordine. Secondo il capo dello Stato, non è accettabile alcuna esitazione nel condannare simili comportamenti. Rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto che riguarda il riconoscimento facciale, il provvedimento anche all'esame delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato. Intanto l'Unione Europea ricorda che il riconoscimento facciale è vietato dal regolamento sulla gestione dell'intelligenza artificiale. Sono almeno 8 le vittime, decine i feriti a causa dei bombardamenti russi nelle ultime ore sull'Ucraina. Un missile è caduto in territorio polacco. Non ci sono notizie di vittime o danni, secondo il premier Tusk, che convoca il suo entourage. Riguarda oltre 592.000 dipendenti. Il contratto sottoscritto per il settore della sanità prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese. Pone anche paletti e indicazioni specifiche per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Dopo Francia, Spagna, anche la Grecia ha le prese con l'emergenza incendi. Sono 8.000 le persone evacuate dall'isola di Creta a causa dei roghi che continuano a imperversare, alimentati anche dai forti venti. A Milano disagi e ritardi per i treni a causa dell'incendio alla stazione di Porta Garibaldi. Chiudiamo con il calcio. Roberto Mancini alla conferenza stampa di presentazione si scusa per il brusco stop alla nazionale 3 anni fa e promette di far giocare bene gli azzurri. Il direttore tecnico Ranieri afferma saranno cruciali i settori giovanili. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 1 chilometro a causa di un veicolo in avaria tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Milano. 1 chilometro di incolonnamenti per veicolo in panne anche sulla direttissima tra il bivio per la variante Badia viaggiando verso Firenze. Corsia chiusa a causa lavori di manutenzione invece sulla A2 del Mediterraneo tra lo svincolo Falerna Lamezia Terme e l'area di servizio Lamezia, procedendo verso il raccordo di Reggio Calabria. Ancora un veicolo in avaria crea 3 km di coda sulla A12 tra Genova Nervi e Genova Est in direzione del capoluogo ligure. Sulla A13 un chilometro di incolonnamenti, sempre per veicolo in panne, tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Padova. Infine sulla A23 si segnalano 7 km di coda per traffico intenso tra Pontebba e Ugovizza, procedendo verso il confine di Stato. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
7: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
7: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
6: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
9: Vi aspettiamo!
10: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
11: AirZone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app AirZone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. AirZone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
12: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, Burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: 14 e 6 minuti, ancora un buon pomeriggio, buona pausa pranzo da Radio Subasio. Io sono Manuel Saraca, nuova ora insieme che ci regala un'altra perla dagli anni 80. Duran Duran, The Reflex.

Sinceramente Annalisa su Radio Subasio, e sinceramente quando ci sono collaborazioni musicali io sono sempre curioso di capire come possono mescolarsi due voci, due stili, ma la coppia Emma e Fabri Fibra è quella coppia che ti aspetti, che sai già che funzionerà alla grande. Il loro nuovo singolo dal titolo provocatorio in realtà nasconde una bella storia d'amore, eccolo qui, allora, Antidroga.

Io no, il nostro Vasco nazionale che in questi giorni ha fatto una bella gita fuori porta, se non erro, un giro in moto nell'Appennino modenese. Ha pubblicato lui stesso un video sui social per raccontare questa esperienza. Su Radio Subasio è sempre un piacere in moto nell'Appennino modenese. Ha pubblicato lui stesso un video sui social per raccontare questa esperienza. Su Radio Subasio.

0: mappe non funzionano e devo usare la bussola. Cop Voce, una connessione di qualità.
1: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
0: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
0: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
2: È buonissima!
0: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
0: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Le 14:33 ancora insieme su Radio Subasio. Un buon pomeriggio, una buona estate. Fra poco ci prepariamo anche per il jukebox. Subito invece la musica suona anche con Cioffi, Carmela, eccolo qui.
7: Radio Subasio. Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Sugar, ci sono anche i Maroon 5 nel pomeriggio di Radio Subasio e ne approfitto per un saluto a tutti coloro che sono in vacanza, buone ferie, buone vacanze, anche però saluto chi invece sta lavorando e deve ancora aspettare un po' per andare in ferie. Noi ci siamo per tutti, peraltro l'estate per alcuni è l'occasione per mandare un po' tutto all'aria, un po' come canta Marco Mengoni che ritroviamo su Radio Subasio.

Eh sì, a volte sembra impossibile ritrovare un vecchio amore e quando una storia finisce, finisce, c'è poco da fare. Raccontami, Francesco Renga, su Radio Subasio, quello che non è impossibile è partecipare al jukebox e scegliere una canzone. Fra poco ci sarete voi al timone della musica di Radio Subasio e potrete scegliere appunto un brano che avete voglia di riascoltare o magari dedicare a qualcuno. Basta un vocale o un messaggio al 348 075 80 60 e fra poco ascolteremo le canzoni scelte da voi. Subito invece Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Because You Live, Jesse McCartney su Radio Subasio, il momento delle breaking news di TGCOM 24, un minuto alle 15.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Il prefetto di Torino vieta il campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto. È stata emessa un'ordinanza dopo gli scontri lungo l'autostrada nel cantiere di Chiomonte tra forze dell'ordine Notav, e di poco fa la notizia che il divieto di campeggio è stato esteso all'intero territorio del comune di Venaus. Dall'estero, nella notte la Russia ha attaccato pesantemente Kiev e varie regioni dell'Ucraina. Un oggetto non identificato ha penetrato un centinaio di chilometri all'interno dello spazio aereo della Polonia. Secondo Kiev si sarebbe trattato di un missile da crociera. Torniamo in Italia. Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia del ventaglio per il saluto alla stampa prima della pausa estiva, ha lanciato un appello alla politica a accantonare la logica dell'emergenza in merito alla gestione dei migranti. Il pensiero del capo dello Stato anche ai numerosi giovani che si trasferiscono all'estero non per scelta ma per necessità. La Presidente del Consiglio Meloni esprime solidarietà a Carlo Nordio per la scritta con minacce recante il simbolo delle BR comparsa sul muro del quartiere Portuense a Roma. Secondo la Presidente del Consiglio, richiama le Brigate Rosse, va condannato con la massima fermezza. Torniamo all'estero. Dopo Francia e Spagna, anche la Grecia ha le prese in queste ore con l'emergenza incendi. Almeno 8.000 le persone evacuate sull'isola di Creta a causa dei roghi che continuano a imperversare, anche alimentati dai forti venti. Siamo alla scherma. In chiusura, altro oro per l'Italia, i mondiali in corso a Hong Kong. Le azzurre battono gli Stati Uniti e conquistano la medaglia d'oro nel fioretto femminile a squadre grazie al successo per 45-29 e il 19° oro iridato nella storia del Dream Team azzurro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Aggiungi un tanto di gusto in più.
9: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
8: E l'acqua va giù con Waterstick.
9: Waterstick, dall'Angelica.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: E allora ci siamo, inizia su Radio Subasio il Jukebox, il nostro appuntamento quotidiano in cui siete voi a scegliere, a gestire la musica in onda. Quindi se avete voglia di riascoltare una canzone che amate, che vi ricorda un momento o una persona speciale e magari volete anche dedicargliela, questo è il momento perfetto. 348 075 80 60, basta un vocale o un messaggio per scegliere la vostra canzone. Mi raccomando, ricordate anche il vostro nome e la vostra provenienza, proprio come hanno fatto Federica e Andrea da Jesolo, che hanno voglia di tornare indietro nel tempo con Rino Gaetano. E allora eccolo qui per voi, Ma il cielo è sempre più blu.

Ma il cielo è sempre più blu, ha ragione Rino Gaetano su Radio Subasio. Ancora un buon pomeriggio e buon jukebox a tutti voi che già in tantissimi state inviando i vostri vocali, i vostri messaggi per scegliere la canzone da riascoltare in onda al 348 075 80 60. Saluto Matteo da Città di Castello, poi Anacleto da Fiumicino, in ascolto anche Matteo da Livorno, e poi c'è Francesca da Latina che ci regala questo tocco internazionale richiedendo Olivia Dean con So Easy. Eccola qui.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Radio Subasio.
3: Ciao Radio Subasio, sono Angela da Lido di Fermo, stiamo al mare. Vorremmo ascoltare Quando torno al mio paese. Ringraziamo Christian che oggi ci ha fatto compagnia. Un bacione a tutti i miei figli e a mio marito. Ciao.

Serena Brancale Levante su Radio Subasio, quando torni al mio paese, così l'ha chiamata la nostra amica che l'ha richiesta. Il mio paese è una delle grandi hit di questa estate ed è sempre il vostro momento. Sapete che in prima fila ci siete voi a scegliere le canzoni durante il jukebox di Radio Subasio al 348 075 80 60. Inserite la vostra monetina. Quanto mi piace questa immagine della monetina. Saluto in ascolto Simona, Ilaria da Roma, Patrizia da Monte Flavio, ma sentiamo chi ha scelto la prossima canzone.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Radio Subasio.
3: Ciao, siamo Irene, Mattia e Serena. Veniamo da Viterbo e vorremmo tanto sentire Sal da Vinci, poesia.
4: Ciao.

Poesia, Sal Da Vinci, suona anche così l'estate 2026. So che in tanti di voi l'hanno anche ballicchiata in questo momento, magari chi si trova in spiaggia o a bordo piscina, tutto volume, ci sta, ci sta. Ancora un buon pomeriggio, questo è il jukebox di Radio Subasio che è in mano vostra. Siete voi che state scegliendo le canzoni al 348 075 80 60. Con un vocale o un messaggino potete farlo subito e vediamo appunto chi riusciamo ad ascoltare insieme. Saluto anche Marzia in ascolto da Fano, poi Federico dalla capitale e poi c'è sempre Manu da Roma che invece ci chiede una bella collaborazione di qualche anno fa, Coldplay e BTS My Universe.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: per market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
5: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Saranno ospiti in un esclusivo Radio Subasio Music Club Estate sabato 1 agosto i Mattia Bazar. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo sabato 1 agosto alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Autostrada A12

0: 15 Genova Livorno, uscita Brugnato.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Giulio Cesare, Antonello Venditti è la scelta di Marta e Valentino che sono in vacanza dalla Normandia, ci scrivono e portano con sé chiaramente Radio Subasio. Bravi, bravissimi. Ancora un buon pomeriggio, questo è il Jukebox in cui siete voi a scegliere le canzoni al 348-075-80-60, ma per me è l'occasione anche per salutare sempre un po' di amici e faccio tanti auguri a Marica da Cisterna di Latina che oggi compie gli anni. Tanti auguri anche da parte degli amici Piero e Mary. E poi c'è Emanuela D'Ancona che vorrebbe ascoltare Creep dei Radiohead. Eccoti accontentata.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Radio Subasio.
3: Buongiorno Radio Subasio, Elisa Divori. Vorrei ascoltare Buon Vento di Alfa e Giovanotti. Buon pomeriggio.
4: Hello.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Beatrice e con mio figlio Lorenzo stiamo tornando da Firenze. Siamo andati a vedere il museo del calcio della nostra fantastica nazionale italiana, quindi con l'occasione, se potete, ci mettete un attimo magiche.

0: Un'estate italiana, bennato Gianna Nannini su Radio Subasio. Ne approfitto anche per un po' di saluti a Tatiana da Milano, Grazia da Marino, poi Angelo da Napoli. Stiamo quasi per salutarci con i jukebox, ma abbiamo ancora il tempo per un paio di canzoni. Sentiamo chi ha scelto la prossima, dai.
1: Ciao Radio Subasio, sono Anna da Roma e mi piacerebbe poter ascoltare Dancing Queen degli ABBA, se possibile. Un saluto a tutti, ciao.

0: Noemi su Radio Subasio, ora le breaking news di TGCOM 24, appuntamento dalle 16.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Alla cerimonia del ventaglio che si è svolta al Quirinale, Mattarella ricorda che in una società civilmente ordinata i comportamenti individuali devono rispettare le regole stabilite dalla legge. Le parole del presidente riferite al caso del gioielliere Roggero. Il capo dello Stato definisce anche inammissibile la violenza dei no-TAV in Val di Susa. Cambiamo argomento, rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto che riguarda il riconoscimento facciale. L'Unione Europea ricorda intanto che la pratica è vietata dal regolamento sulla gestione dell'intelligenza artificiale. Abbiamo sempre rispettato le leggi, la replica di Fonte di Palazzo Chigi. Torino, il prefetto vieta il campeggio libero nel territorio di Susa e Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto dopo gli scontri no TAV forze dell'ordine. Per lo stesso periodo di vieto anche nel territorio del comune di Venaus. Si alza la tensione in Medio Oriente dopo gli attacchi reciproci tra Iran e Stati Uniti appoggiati dall'Arabia Saudita. Riyadh condanna i raid iraniani contro la Giordania. Pakistan comunque fiducioso nella ripresa dei colloqui di pace USA-Iran. Cambiamo argomento, anche la Grecia dopo Spagna e Francia si trova a fronteggiare l'emergenza incendi. 8.000 le persone evacuate sull'isola di Creta a causa dei roghi. Arrestati in Spagna due presunti responsabili dell'incendio a Toledo. Chiudiamo con il calcio, con la presentazione ufficiale sancito il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Il neo CT si è scusato per l'addio agli azzurri di 3 anni fa. Il direttore tecnico Ranieri dice è necessario puntare sui giovani. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 5 km a causa di un incidente tra Terre di Canossa, Campegine e Fidenza in direzione Milano. 2 km di incolonnamenti per incidente anche sulla diramazione Roma Nord tra Fiano Romano e il bivio per l'Autosole procedendo verso quest'ultima. Un altro incidente crea 5 km di coda sulla A14 tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio per la A13 in direzione Taranto. Sulla A19 rallentamenti a causa di un veicolo in avaria all'altezza dello svincolo Ponte 5 Archi in direzione Catania. Infine sulla A23 si segnalano 2 chilometri di coda per traffico tra Pontebba e Ugovizza procedendo verso il confine di Stato. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
9: La spesa intelligente!
10: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
11: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
10: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
11: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
12: Obi, tutto è possibile.
13: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
14: Che fame!
15: Mac!
13: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificala in app o su mcdonalds.it.
0: Le 16 e 4 minuti, buon pomeriggio anche la nostra Katia Giuliani.
14: Com'era la canzone? Ancora tu, ma non dovevamo vederci più?
0: Esatto, e invece, dicci la verità, cosa hai fatto al povero
14: Leonardo,
0: Leo? È colpa tua.
14: È vero, è colpa mia, adesso vado sotto processo, già lo so, già ho l'ansia.
0: No, sono felicissimo di ritrovarti.
14: Anch'io, devo dire la verità. Ciao Leonardo.
0: Lo salutiamo, sì, caro Leo. Allora. Un'oretta insieme che inizia con i Queen, Want to Break Free.

0: Want to Back Free, ci sono i Queen, che apertura fantastica.
1: Direi
0: su Radio Subasio.
1: Con una collection così, diciamo che veramente tutto quello che accadrà non potrà che essere migliore.
0: Eh beh, dai, siamo belli carichi, anche perché torniamo subito a giocare.
1: Ok.
0: Oggi per la serie Cosa hanno in comune, vi daremo tre cose, tre oggetti, e voi dovrete indovinare che cos'è che li accomuna.
1: Ok.
0: Allora,
1: quali sono questi tre oggetti?
0: Cosa hanno in comune? Una matita.
1: Ok.
0: Un fiammifero e il parquet. Allora, non è difficilissimo, devo dire.
1: No,
0: allora, no, attenzione.
1: Posso dire, il ferro, sono fatti di ferro.
0: Allora, Giuliani, ferro, ti richiamo all'ordine.
1: Tiziano Ferro.
0: Allora, diciamo che sì, va bene, questo è un suggerimento, cercate un po' di ragionare.
1: La punta.
0: Non è la punta, non è la punta.
1: La punta del parquet, no, non c'entra niente.
0: Guarda che sei pericolosa veramente. Io sono solidale al povero Leonardo.
1: È per questo che non viene a lavorare, capito?
0: Ecco qua, ecco qua.
1: Basta, si è arreso.
0: Dai, 348-075-80-60, cosa hanno in comune matita, fiammifero e parquet? Aspettiamo i vostri messaggi.
1: Certo, subito c'è anche la musica di Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Ragazza Paradiso, Ermal Meta su Radio Subasio. E Katia, stiamo giocando con un nostro giochino consueto.
1: Sì, con cosa hanno in comune tre oggetti che abbiamo elencato prima.
0: Esatto, la matita, il fiammifero e il parquet. Okay. Che insomma sono due cose che, tre cose che non c'entrano nulla l'una con l'altra, eccetto per una cosa sola. Quindi al 348-075-8060. Senti, c'è Vittorio Roma che dice: hanno in comune la combustibilità.
1: La combustione
0: sono materiali infiammabili. Beh. Allora è vero, cioè effettivamente è corretto.
1: Scusa, il parquet questo?
0: Questo è perché quello che abbiamo in radio, sì.
1: Faccio una prova.
0: Eviterei. No. Cioè, la Giuliani vuole accendere un incendio in radio, ma io dico no.
1: No, così era per provare e testare la risposta del nostro ascoltatore. Vabbè, ma non si può fare nulla.
0: Allora diciamo, Vittorio, la risposta è plausibile, sì, però sì, non è quella che stiamo cercando. Mettiamola così.
1: Mettiamola così, cioè è come dici tu, perché?
0: Perché c'è un materiale di
1: che
0: fondo.
1: Che si presta questa cosa.
0: Sì. Ecco, dai, riproviamoci. 348-075-8060. Cosa hanno in comune matita, fiammifero e il parquet?
1: Quindi non ci posso provare, insomma.
0: Eviterei, guarda, ma così, giusto perché, insomma, ci tengo alla nostra vita.
1: Ok, va bene. Stop.

0: incancellabile Laura Pausini nel pomeriggio di Radio Subasio, e facciamo subito un saluto a Daniela da Firenze. Ciao,
1: ciao Daniela, sì, ciao. Che bello venire, ciao. A Firenze è sempre un piacere. Come stai, Daniela?
2: Tutto bene, grazie.
1: Dove sei di
2: a
1: bello?
2: Casata.
1: Beh, questo come tutti. Che cosa fai di bello quest'ora del pomeriggio?
2: Allora, io ho staccato dal lavoro da poco, perché beh, faccio 7-4.
1: Ah, beh, insomma.
0: Questo però, permettimi Daniela, va detto con un entusiasmo pazzesco. Staccato dal lavoro!
1: Staccato dal lavoro! Cioè,
0: o volevi restare ancora un po'?
2: No.
1: Perché
2: per il fresco sì.
1: Ah, ok.
0: Ah, per quello,
1: è
0: dice.
1: Il caldo, è il caldo che tiene.
2: 42 gradi fuori, proprio mezzo al lavoro.
1: È quello che tiene basso l'entusiasmo di Patrizia.
0: Allora. Senti, come sei messa a vacanze? Facci sognare.
2: A casa
0: niente, però, oggi ma perché le hai già fatte o perché quest'anno si rimanda al prossimo anno?
2: No, perché 18 anni rimando al prossimo anno.
1: Sono 18 anni che rimane al prossimo anno.
0: Ok, ok. Vabbè, guarda, le vacanze in città, poi Firenze, lasciami dire.
1: Beh,
0: che
1: insomma, cioè,
2: sì, no, infatti.
0: Comunque si può fare

0: Sono tutte e tre di legno.
1: È un piacere ad ascoltarvi, 40 anni di ascolto.
2: Ammazza.
0: Grazie mille Daniela. C'è qualcuno che vuoi salutare?
1: Sì, voglio salutare i miei figli.
0: Come si chiamano?
1: No. Allora, Giada, Noemi, Eros e Nicolò.
0: Giada, Noemi, Eros e Nicolò.
2: Che bei nomi, salutiamoli tutti allora.
0: Dai, un abbraccione.
2: E i nipotini anche, quanti ne hai? Scusa, quanti ne hai?
1: Cinque
2: nipoti, ammazza. Famiglia numerosa, dai.
1: Alessia, Diego, Eleonora, Azzurra e Mia.
2: Ok,
0: io avrei esitato su cinque nomi, li avrei dimenticati, invece lei è prontissima.
2: È vero.
1: No, anche tutte le date di nascita a mente.
2: Ammazza.
0: Quelle non ce le dire, se posso Dani va bene così, ci fidiamo.
2: Patrizia, grazie per aver giocato con noi.
1: Vai, grazie a te.
0: Ciao, alla prossima.
2: Ciao.
0: E giusto parlando di estate, ritroviamo una delle hit del momento, che è Hit Parade, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Mi ha messo.

0: voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già,
2: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
8: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
9: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
8: Siete pronti a sentire l'estate?
9: Parte da Riccione.
7: Siete pronti?
9: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate.

0: feste su Italia 1.
1: Vi aspettiamo!
2: No, è mio! Papà, papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: sono anche gli Oasis nel pomeriggio di Radio Subasio e c'è anche un nuovo Guinness World Record che è stato raggiunto in Cina, pare così, cara Katia.
1: Io guarda, non so ancora, io non sono brava a farlo neanche, cioè, dammi un pezzo di carta che ci provo.
0: Proviamo
1: l'aeroplanino, avete presente quando a scuola vi annoiavate, di la verità, allora mentre la maestra o la professoressa insomma spiegava, voi facevate l'aeroplanino e davate fastidio, ecco vedi, lo sapevo. Però quanto era grande il tuo, quello che facevi te?
0: Beh, un foglio di carta normale, misura ordinaria.
1: E invece no, qui è stato raggiunto un bel record, perché hanno fatto questi ragazzi cinesi un aereo, aspetta che devo ritrovare il dato, 6 metri di apertura alare.
0: No, 6 metri?
1: Sì, aspetta.
0: E lo hanno anche motorizzato, mi stavi dicendo prima.
1: Quindi non è una roba...
0: Cioè, 6 metri è veramente una cosa enorme.
1: Di carta.
0: Come hanno fatto?
1: No, ma poi cosa succede? Dove lo parcheggi? Domanda numero uno.
0: Che questo è un gran problema.
1: È un gran problema.
0: Stavo leggendo che comunque riesce a volare, cioè comunque sta tranquillamente in aria, almeno 15 minuti riesce a volare.
1: Da solo,
0: cioè, esatto.
1: Vola senza passeggeri.
0: Beh voglio sperare. Insomma, voglio
1: perché
0: sperare.
1: Perché io non salgo su quelli normali, figurati su quello.
0: Comunque, insomma, l'utilità di tutto questo non si è capita.
1: Infatti, volevo chiedere l'unica domanda che mi sovviene: ma perché?
0: Perché? Perché sono, secondo me, dei fenomeni.
1: Ecco,
0: è
1: bravo.
0: Così, li abbiamo trovati. Fenomeni del giorno.
1: Giusto.
0: C'è Elodie su Radio Subasio.
2: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

0: giovane Tiziano Ferro ai suoi esordi con Rosso Relativo, erano i primi anni 2000, precisamente il 2001, quando noi eravamo belli, sereni, tranquilli, Katia Giuliani, a fare cosa?
1: No, io non lo so se che cosa facevamo allora, so quello che facciamo adesso.
0: Che è il più importante, sì.
1: Cioè
0: sì.
1: Quando si rompe lo smartphone, io stamattina avevo un problemino, tu vai che lo vuoi riparare, però ti dicono guarda, non ti conviene, comprarlo nuovo perché la riparazione ti costa più del...
0: È vero, molte volte sì.
1: E invece adesso verranno fuori delle regole proprio da oggi nuove, per cui questa cosa forse non accadrà più, cioè la riparazione dovrà un po' convenire un po' di più.
0: Certo.
1: No, se no qui è un continuo cambio e rinnovare anche gli elettrodomestici.
0: Che poi c'è questa cosa che non ho mai capito se è vera oppure è una fake news, che però c'è una cioè gli elettrodomestici e anche gli smartphone hanno una data programmata di scadenza, diciamo, in cui comunque si rovinano.
1: Sì, perché devi ovviamente ricomprare quello nuovo.
0: Siamo un po' schiavi di queste cose.
1: Anche perché dai, lo smartphone, cioè tu per esempio, caro Manuel, ogni quanto cambia lo smartphone?
0: Guarda, io tre anni al massimo, poi cambi.
1: È poco.
0: Sì, è vero,
1: ma
0: è vero.
1: Perché poi dopo, capito, devi avere quello nuovo, perché ci sono nuove funzioni, eccetera, eccetera.
0: No, stiamone attenti e se ne parla oggi pomeriggio con Katia Giuliani su Radio Subasio. Subito il Black Eyed Peas. Don't

0: Don't you worry, no, nessuna preoccupazione, anche perché io sì, vi saluto, ma vi lascio con Katia Giuliani.
1: Non dire quando quando ci sentiamo, Emanuele, non ti conviene, che non si sa.
0: Sai che hai ragione, è un po' imprevedibile in questo periodo la situazione. Va bene, comunque.
1: Quindi ci sentiamo, chissà, presto.
0: Prossimamente,
1: su questi schermi.
0: Grazie per essere stati con noi in queste ore. Io vi do appuntamento in ogni caso al weekend e adesso ci sono le breaking news di TGCom 24, l'appuntamento delle 17. Ciao a tutti.
1: Ciao Manuel.
2: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Dopo gli scontri e le violenze no TAV di sabato, il prefetto di Torino ha disposto il divieto di campeggio nei territori di Susa, Bussoleno e Venaus fino a lunedì. No al volto coperto in 6 comuni, ma gli attivisti non hanno intenzione di andarsene. Restiamo a Venaus in presidio. La Polonia accusa Mosca di aver violato il proprio spazio aereo durante i raid sull'Ucraina compiuti nella notte. Un missile ha lasciato un cratere di 10 metri a sud di Lublino. Dura condanna della NATO che avverte Mosca: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il nostro territorio. Botta e risposta tra l'Unione Europea e l'Italia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici, previsto da un decreto all'esame del Parlamento. È vietato dall'AI Act, contesta Bruxelles. Fonti di Palazzo Chigi assicurano: continueremo a rispettare le normative. Da Mattarella richiamo alla politica: le tensioni elettorali e l'aggressività verbale non tolgano attenzione ai problemi del Paese, ha detto il capo dello Stato durante la cerimonia del ventaglio al Quirinale. Sul caso Roggero, adattare le leggi ai comportamenti individuali è l'abdicazione dello Stato. Incendi fuori controllo sull'isola greca di Creta, dove le fiamme continuano a imperversare, alimentate dai forti venti che non consentono l'impiego di mezzi aerei. Circa 8.000 persone sono state evacuate. Fuoco anche a Paros e Lesbo, allerta nel Peloponneso orientale, nella zona di Atene. L'Italia chiude i mondiali di scherma di Hong Kong con un altro oro. Nel fioretto a squadre femminile, Batini, Favaretto, Errigo e Cristino hanno battuto in finale gli Stati Uniti per 45-29. Il medagliere è azzurro con 4 ori e altrettanti argenti. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'anticiclone africano insiste sull'Italia. Nel weekend caldo intenso e afa, con siccità e rischio incendi in aumento. Venerdì cielo sereno al mattino, nel pomeriggio isolati temporali su Alpi e Prealpi e possibili sconfinamenti sulla pianura piemontese, sole altrove. Temperature in aumento con massime tra i 32 e i 38 gradi, punte fino ai 39-40. Venti deboli, mari poco mossi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
5: Radio Subasio.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia fitness mania.
6: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto. Solo da Unieuro.
9: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: la cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Le 17:04, buon pomeriggio a tutti. Ancora una volta da parte di Katia e Giuliani, pronti a stare insieme nel corso delle prossime ore, pronti anche per la collection. C'è Lucio Dalla, attenti al lupo.

Benvenuti al Lupo, Lucio Dalla su Radio Subasio. Dal 31 luglio, cioè domani, praticamente entreranno in vigore nuove regole europee per rendere più facile riparare smartphone ed elettrodomestici anche fuori garanzia, perché spesso e volentieri ci troviamo in quelle situazioni che te vorresti riparare, che so, lo smartphone appunto, e alla fine ti rendi conto che ti conviene cambiarlo direttamente perché insomma i costi sono quasi uguali, anzi forse costa più ripararlo che ricomprarlo. Voi quanto fate durare telefono e apparecchi di casa? Così, tanto per capire qual è l'ultima cosa che avete aggiustato e qual è invece quella che avete sostituito, cioè siamo diventati più portati a buttare o sono davvero i prodotti di oggi a durare meno secondo voi? Ecco, anche queste sono considerazioni che mi va di fare insieme a voi oggi. 348 075 80 60, raccontateci un po' il vostro rapporto con elettrodomestici vari e soprattutto riparazione o acquisto, cioè rinnovamento oppure ci teniamo quello che ci teniamo finché

Sì, da domani 31 luglio entreranno in vigore nell'Unione Europea nuove regole sul diritto alla riparazione, pensate per rendere più semplice e conveniente aggiustare smartphone, tablet ed elettrodomestici vari invece di sostituirli. I produttori dovranno mettere a disposizione dei ricambi, degli strumenti, anche informazioni, oltre alla garanzia, con tutti i costi e tempi più chiari. L'obiettivo è proprio quello di ridurre gli sprechi e contrastare quella sensazione ormai molto diffusa che certi oggetti siano costruiti per durare poco o per diventare rapidamente superati. Però forse nel frattempo siamo cambiati un po' anche noi, no? Appena il telefono rallenta, la lavatrice dà un problema o il frigorifero consuma troppo, spesso pensiamo subito al modello nuovo. Voi, per esempio, quanto fate durare uno smartphone? Lo cambiate soltanto quando smette di funzionare oppure anche quando diventa lento o ne esce uno più moderno? Qual è l'ultimo elettrodomestico che avete fatto riparare e quale invece avete sostituito? Avete ancora in casa qualche apparecchio vecchio che continua a funzionare benissimo? Anche questo mi piacerebbe capire. Secondo voi siamo diventati noi troppo abituati a buttare via velocemente qualcosa oppure sono i prodotti che oggi durano meno di una volta? 348 075 80 60. Tra pochissimo vengo da voi, vi leggo e vi ascolto come sempre su Radio Subasio, c'è Sienna Spyro, Material Lover.

0: 883 su Radio Subasio. La durata degli elettrodomestici, soprattutto quando c'è un problema, voi cambiate l'elettrodomestico oppure lo fate aggiustare? E c'è ancora la convenienza nel farlo aggiustare?
1: Ciao Subasio.
0: Ciao.
1: Il mio unico problema con gli smartphone è sempre stato lo schermo. Puntualmente mi si rompe, mi si scheggia, mi cade dappertutto, quindi insomma è l'unico problema che ho con gli smartphone, e quindi proprio per questo ho imparato a sostituire proprio il display.
0: Certo.
1: L'ultimo che ho aggiustato proprio ieri sera, di un vecchio telefono che avevamo, era perfetto, però lo schermo completamente danneggiato, quindi l'ho cambiato. Per adesso non ci serve, però per evenienza, insomma, se mai si dovesse rompere un nostro telefono, c'è quello di riserva. Certo, non mi piace spendere, cioè preferisco sempre aggiustare le cose.
0: Anche voi preferite aggiustare o siete di quelli che invece al minimo problema cambiano e comprano il nuovo? Quanto vi durano? Per esempio, quanto vi dura uno smartphone? E sarà vero quello che dicono sempre, cioè che è tutto oggi fatto per durare meno? 348 075 80 60 su Radio Subasio, c'è anche

0: non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino.
1: Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
2: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick, con Waterstick.
4: Waterstick, dall'Angelica.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.
10: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice: hai 10 minuti? Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
11: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
12: Un'idea geniale?
13: Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva

0: cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
7: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
7: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Wine Direction su Radio Subasio. Da domani entreranno in vigore nuove regole europee per rendere più facile riparare smartphone ed elettrodomestici anche fuori garanzia, lo dicevamo prima, perché troppo spesso dobbiamo constatare che conviene ricomprarlo nuovo piuttosto che ripararlo, smartphone e anche altri elettrodomestici.
1: Ciao Radio Subasio, sono Salvatore e chiamo da Napoli, mi
0: seguo
1: da una vita.
0: Ciao Salvatore.
1: Niente, io per quanto riguarda le riparazioni ci tengo molto, perché oltre a fare l'artigiano come mestiere nel settore abbigliamento, ci tengo molto allo spreco, all'inquinamento e all'equilibrio un po' della natura, di tutte le sfaccettature.
0: Fai bene.
1: Quindi cerco sempre di fare in modo che le cose durino il più tempo possibile. Dire la verità, ad esempio, ho il mio cellulare che ha 7 anni e l'ho riparato diverse volte, però ad esempio, che ne so, mi si è rotto lo schermo, l'ho cambiato e alla fine non mi funzionava il jack per le cuffie, e quindi alla fine devi andare avanti e indietro dal tizio che te lo ripara. In alcune cose forse è meglio cambiarle direttamente perché sono imballate, sono garantite, però è più forte di me. Io, se posso risparmiare anche 10 euro e far durare il prodotto il doppio della sua vita, lo faccio.
0: E ci sta, insomma, il discorso non fa una piega, è assolutamente condivisibile. Voi preferite aggiustare o comprare il nuovo, e quanto vi dura per esempio uno smartphone o anche elettrodomestici in casa, lavatrice, lavastoviglie, cioè quanto tempo riuscite a farle vivere, a farle funzionare? 348 07 580 60, Giovanotti e Gabri Ponte.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Grandi!
1: Si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo. Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Sal Da Vinci è su Radio Subasio.

0: Raggio di sole, le vibrazioni su Radio Subasio. Da domani entreranno in vigore queste nuove regole di cui si parlava prima, regole europee per rendere più facile riparare smartphone ed elettrodomestici, perché a quanto pare siamo sempre più propensi a rinnovarli, quindi a cambiarli, a ricomprarli nuovi, piuttosto che ripararli.
1: Se fosse possibile ripararli, preferirei ripararli piuttosto che buttare e fare tanta spazzatura. Però ho notato, avevo un vaporetto che era eccezionale,
0: sì.
1: L'ho portato a riparare ma non sono riuscito a ripararlo, alla fine l'ho buttato. Manuela di Recanati.
0: Ciao Manuela, succede.
2: Ciao Subasio, Luciana da Roma.
0: Ciao Luciana.
2: Veramente tutto ciò che si può aggiustare è meglio aggiustarlo, io penso, perché sennò stiamo andando in un mondo che veramente questo usa e getta non è proprio il caso. Però è anche vero che quello che stanno facendo adesso non è propriamente durevole. Io sono convinta che adesso quello che fanno c'ha una durata, e poi dopodiché quando lo vai a aggiustare costa più aggiustarlo che rifarlo nuovo.
0: Hanno una scadenza, no? Oggi, come si diceva.
3: Ciao
0: prima.
3: Radio Subasio.
0: Ciao.
3: Oggigiorno purtroppo il consumismo fa da padrone. Conviene cambiare tutto, comprare tutto nuovo, non ci esiste più come una volta aggiustare il pezzo fino a che proprio non ce la faceva più. Ma questo anche perché, come abbiamo già detto, i prezzi sono anche per le riparazioni cari quanto ricomprare il prodotto stesso nuovo.
0: Sì.
3: E questo ci porta al consumismo più sfrenato.
0: E allora speriamo che da domani, visto che cambiano le regole, cambi qualcosa davvero concretamente.

0: Minacci su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, pochi secondi alle 18.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Una violenta esplosione a Messina ha provocato il crollo di una palazzina di 3 piani. 5 persone sono state portate in ospedale in gravi condizioni, ma si temono una ventina di vittime. Il fatto è avvenuto durante l'esecuzione di alcuni lavori al piano terra, da chiarire le cause della deflagrazione. Nonostante proseguano le ostilità, il Pakistan assicura che Washington e Teheran stanno negoziando una de-escalation, ma Trump sarebbe ormai esasperato. Intanto la Polonia accusa la Russia di aver violato il proprio spazio aereo. La NATO avverte Mosca: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il nostro territorio. Dopo gli scontri e le violenze no TAV di sabato, il prefetto di Torino ha disposto il divieto di campeggio nei territori di Susa, Bussoleno e Venaus fino a lunedì. No al volto coperto in 6 comuni, ma gli attivisti non hanno intenzione di andarsene. Restiamo a Venaus in presidio. Da Mattarella richiamo alla politica: le tensioni elettorali e l'aggressività verbale non tolgano attenzione ai problemi del paese, ha detto il capo dello Stato durante la cerimonia del ventaglio al Quirinale. Sul caso Roggero non si può adattare la legge ai singoli casi. Inammissibili gli scontri in Val di Susa. Botta e risposta tra l'Unione Europea e l'Italia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici, previsto da un decreto all'esame del Parlamento. È vietato dall'AI Act, contesta Bruxelles. Fonti di Palazzo Chigi assicurano: continueremo a rispettare le normative. Calcio: si completa il quadro manageriale della nazionale. Orjali sarà team manager, Zola il coordinatore tra la squadra maggiore e le giovanili. Oggi la prima riunione operativa tra il CT Mancini e il direttore tecnico Ranieri. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A7 si resta in coda per 1 chilometro causa lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione Genova. Incolonnamenti per traffico invece sulla A10 tra Genova Pra e il bivio per la A7, sempre verso il capoluogo ligure. Sulla A14 un incidente crea 8 chilometri di coda tra il bivio per l'Autosole e quello per la A13 in direzione Taranto. Infine sulla statale 17 dell'Appennino abruzzese Appulo Sannitico si segnala traffico bloccato, sempre per incidente, all'altezza dell'incrocio Civitato Massa. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: non usare il cellulare alla guida o fallo in sicurezza, con il viva voce o con l'auricolare, non tenerlo mai in mano al volante. Viaggia in sicurezza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale: pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
9: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
8: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
9: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.

0: i prezzi.
1: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
2: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia.
6: Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
7: La spesa intelligente!
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Le 18 e 5 minuti, buon pomeriggio, buona estate a tutti, grazie per aver scelto anche nel corso di questo pomeriggio la compagnia di Radio Sobasio, la Collection Stevie Wonder.

0: Ma sono matta io.
1: Dito nella piaga, che fastidio su Radio Subasio. Che cosa accadrebbe se nelle scuole venissero eliminati contemporaneamente telefoni, laptop, computer? Qualcuno direbbe, vabbè, cioè, torniamo indietro nel tempo. Forse sì, forse no. C'è una scuola che ha fatto questo esperimento, insomma, ecco, ha voluto fare una prova e il risultato, a quanto pare, è positivo. È positivo, ma ve lo racconto meglio su Radio Subasio tra pochissimo. Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, ce ne andiamo tutti in costiera amalfitana.

Lambrusco e Popcorn, Ligabue su Radio Subasio. Un insegnante di Minneapolis ha eliminato telefoni e laptop dalla propria aula, tornando ai libri di carta e ai compiti scritti a mano. E secondo il racconto che gira sui social, in 5 mesi gli studenti avrebbero mostrato più sicurezza nella lettura e sarebbero passati da poche righe a diverse pagine scritte a mano. E è curioso, perché per anni abbiamo pensato che portare più tecnologia a scuola significasse automaticamente imparare meglio, no? E adesso invece alcuni istituti stanno riscoprendo carta, penna e concentrazione. Ma mi domandavo, non sarà che il problema sta più che nello schermo in sé, in quello che c'è dentro? Cioè, mentre dovresti studiare, poi ci sono anche i messaggi, i video, i giochi, i social e praticamente l'intero universo che ti chiama. Forse è lì il problema, non lo so, chiedo.

0: Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro. Fino al 9 agosto. Solo da Unieuro.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto?
7: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza.
8: Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
10: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
11: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
13: Quanto ci rende difficile la vita la burocrazia, dite la verità, soprattutto quando si tratta di rinnovare i documenti, che al solo pensiero, tipo la carta d'identità, ti vengono le bolle. Forse le attese infinite sono finite, ne parliamo tra poco.

0: Wannabe Spice Girls su Radio Subasio. Chi ha compiuto 70 anni da oggi potrà ottenere una carta d'identità elettronica senza scadenza, evitando di rinnovarla ogni 10 anni. La novità vale per i nuovi documenti, però attenzione, cioè quelli già emessi manterranno la data indicata. È una piccola semplificazione ma molto concreta, perché significa meno fotografie, appuntamenti, code, attese infinite. Finalmente un documento che dopo una certa età smette di chiedere continuamente di dimostrare che sei ancora tu, anche perché poi, riflettendoci, la parte più traumatica del rinnovo, più che la burocrazia che già da sola insomma basta per infastidire, ecco, abbastanza, c'è anche un altro discorso, e cioè il fatto di scoprire che la nuova fototessera riesce sempre a peggiorare quella precedente. Quello lì è un trauma ogni volta, quindi va bene così.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

Claudio Baglioni su Radio Subasio. Voi invece dove siete in questo momento alle 18:52 di questo giovedì 30 luglio? Qualcuno magari si sta già preparando per la partenza vacanziere, grandi esodi del mese di agosto, insomma ci si avvicina, e allora buona estate, buone vacanze a tutti.

0: C'è l'informazione su Radio Subasio Breaking News di TGCom 24, pochi secondi alle 19.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Si scava tra le macerie a Messina, dove un'esplosione ha sventrato una palazzina di 3 piani. Il bilancio al momento è di 5 feriti gravi e 6 dispersi. Al piano terra erano in corso dei lavori di manutenzione. A causare la tragedia, forse la deflagrazione di una bombola di gas. 3 ordinanze urgenti a Torino contro i No TAV. Dopo gli scontri di sabato, il prefetto ha disposto il divieto di campeggio a Susa, Bussoleno e Venaus fino a lunedì. No al volto coperto in 6 comuni. Ma gli attivisti non hanno intenzione di andarsene e hanno annunciato che resteranno in presidio a Venaus. L'Unione Europea richiama l'Italia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici, previsto da un decreto all'esame del Parlamento. È vietato dall'AI Act, contesta Bruxelles, ma fonti di Palazzo Chigi assicurano che le normative verranno rispettate. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte di Samuele Spinelli, il 28enne deceduto a maggio a Barcellona dopo un fermo di polizia. Per i medici catalani sarebbe stato vittima di un overdose, ma la famiglia ha chiesto chiarimenti sui lividi presenti alla schiena e ai polsi. Si indaga anche in Spagna. L'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, presa d'assalto da centinaia di migranti arrivati a nuoto dal Marocco. Oltre 1500 gli arrivi registrati nell'ultima settimana, sovraffollamento del 2400% nei centri d'accoglienza. Ma Madrid ha negato alle autorità lo stato d'emergenza. La UEFA pronta alla guerra con la FIFA dopo la proposta del numero uno del calcio mondiale Infantino di trasferire la proprietà delle competizioni a investitori privati. L'organismo europeo si è detto pronto a boicottare tutti gli eventi intercontinentali. I mondiali non sono in vendita. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'anticiclone africano insiste sull'Italia. Nel weekend caldo intenso e afa, con siccità e rischio incendi in aumento. Venerdì cielo sereno al mattino, nel pomeriggio isolati temporali su Alpi e Prealpi e possibili sconfinamenti sulla pianura piemontese, sole altrove. Temperature in aumento con massime tra i 32 e i 38 gradi, punte fino ai 39-40. Venti deboli, mari poco mossi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
4: Radio Subasio.
5: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
8: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
12: Guarda questo video, fa troppo ridere.
13: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
14: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
16: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
15: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
0: 19:03, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, abbiamo ancora un po' di tempo da trascorrere insieme per regalarvi grandi successi come quello che sta per arrivare, la collection.

Succedono cose quasi da film. Nel mare di Casuzze, vi porto nel ragusano, alcuni bagnanti si sono ritrovati ad un certo punto a raccogliere banconote tra le onde. Cioè praticamente un motoscafo proveniente da Malta era rimasto in avaria, e quando si sono avvicinati i soccorsi, l'unico uomo rimasto a bordo avrebbe iniziato a gettare in acqua pacchi di denaro. Immaginate la scena. Complessivamente circa 600.000 euro. Scusate se poco. Gli investigatori stanno cercando ovviamente ancora di chiarire la provenienza, tra varie ipotesi ovviamente legate a traffici illeciti, riciclaggio, valuta falsa, eccetera eccetera. Una giornata cominciata con il classico bagnetto al mare è finita in una scena da film, insomma, tutti a tuffarsi, ma improvvisamente non certo per rinfrescarsi. Il problema è che quando dal cielo piovono soldi, cioè c'è qualcosa di strano. Quando è troppo bello per essere vero, lo è davvero, cioè non lo è, non è vero. E quando arrivano galleggiando i soldi da un motoscafo, forse prima di metterli in saccoccia conviene chiedersi chi li stia cercando, perché è lì il problema serio poi alla fine.

Un'altra te, Eros Ramazzotti su Radio Subasio. Saluto Claudio che mi racconta è in strada in questo momento di rientro dal lavoro, invece le vacanze sono ancora un miraggio, è ancora lunga l'attesa. Vabbè dai Claudio, tieni duro, prima o poi arriverà anche per te il momento di partire e staccare la spina. Invece qualcuno sta partendo proprio in questi minuti, Giuliana di Siena, saluto lei e il marito Antonello che stanno partendo per la Sardegna. Ma quando mi raccontate questa cosa, quando mi dite stiamo andando in Sardegna, stasera ci imbarchiamo, vi invidio da morire. Grazie perché ci portate con voi anche in questa circostanza. Questa è Radio Subasio, subito anche Miley Cyrus.

0: negozi iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: A volte succedono cose strane con i temporali, tipo perdere la targa dell'automobile, ma mica una. Tra poco vi racconto quello che è accaduto a Perugia. Su Radio Subasio, Fred De Palma, Nitta e Mischilla, la testa gira, eh sì.

Questa ve la devo raccontare, ragazzi. A Perugia, dopo un temporale, da una grande pozzanghera sono emerse 10 targhe automobilistiche. Vigili del fuoco e residenti hanno iniziato a recuperarle dal fango e la polizia locale sta cercando adesso di risalire ai proprietari. Cioè, non bastavano pneumatici, sospensioni, adesso le buche si portano via anche l'identità dell'automobile. 10 targhe nello stesso punto non sono più una pozzanghera a questo punto, ma diventano un po' una sorta di ufficio della motorizzazione abusivo, mettiamola in questo modo. Io immagino il proprietario, no, che arriva a casa la sera stanco e pensa: ma la macchina c'è, le ruote pure, però sento che manca qualcosa, sai, quella sensazione, non ti spieghi, effettivamente qualcosa manca. Speriamo, insomma, che recuperino la targa delle automobili proprietarie.

0: vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

Per lei c'era anche Vasco Rossi nella serata di Radio Subasio, che procede spedita all'insegna della musica migliore, 19:48, ma tra poco la musica la sceglierete voi, perché sapete che c'è l'appuntamento dopo l'informazione che vi vede protagonisti. Diamo la possibilità a qualcuno di voi di scegliere ben 3 canzoni e di ascoltarle una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Non a caso si chiama 3 per te l'appuntamento di cui sto parlando, 3 canzoni che sono poi le più importanti della vostra vita, arrivano su Radio Subasio.

0: Tori Amos su Radio Subasio ci porta alle breaking news di TGCOM24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Oggi la cerimonia del ventaglio al Quirinale con l'appello di Mattarella ai partiti. Le tensioni elettorali e l'aggressività verbale non distolgano dai problemi del paese. Il capo dello Stato è intervenuto anche sul caso Roggero. Non si adatti la legge ai singoli. E ancora inammissibili gli scontri in Val di Susa. Il ministro Nordio ha chiesto alla Procura Generale di Roma di procedere al mandato di arresto della Corte Penale Internazionale contro Al-Masri, come ordinato dalla Consulta settimana scorsa. La richiesta dei giudici dell'AIA un anno e mezzo fa, con la mancata risposta del guardasigilli che provocò la scarcerazione del generale libico. Almeno 3 feriti e 6 dispersi a Messina, dove un'esplosione ha sventrato una palazzina. L'edificio ospitava negozi e appartamenti ed era oggetto di lavori di manutenzione. A causare la tragedia potrebbe essere stata la deflagrazione di una bombola di gas. Il procuratore ha annunciato l'apertura di un'inchiesta. Slitta il voto della Commissione Affari Europei della Camera sul decreto sul riconoscimento facciale tramite intelligenza artificiale. Bruxelles avverte l'utilizzo in spazi pubblici è vietato dall'AI Act, ma fonti di Palazzo Chigi assicurano che le normative verranno rispettate. Emergenza migranti nell'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, presa d'assalto da centinaia di persone arrivate a nuoto dal Marocco. Oltre 1.500 gli arrivi registrati nell'ultima settimana, sovraffollamento del 2.400% nei centri d'accoglienza. Le autorità locali hanno chiesto la chiusura della frontiera. La UEFA pronta a boicottare la FIFA dopo la proposta del numero uno del calcio mondiale Infantino di trasferire la proprietà delle competizioni a investitori privati. L'organismo europeo, d'accordo con le 55 federazioni aderenti, minaccia di non giocare gli eventi intercontinentali. I mondiali non sono in vendita. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Valsamoggia e il bivio per il raccordo A14 Bologna-Casalecchio in direzione Napoli. Code per traffico anche sulla A10 tra Varazze e Celle Ligure viaggiando verso Ventimiglia. Sulla A14 invece 3 km di incolonnamenti per incidente tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio in direzione Ancona. Infine sulla statale 16 Adriatica si segnalano lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Glorie. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto. Solo da Unieuro.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella. La linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Buona serata su Radio Subasio, siamo pronti anche stasera per il 3 per te. Tra poco suoneremo le tre canzoni più significative della vita di qualcuno di voi, la collection, subito Opus Live is Life.

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E sotto a chi tocca, pronti a conoscere il protagonista o la protagonista di questa sera, colei o colui che ascolterà le tre canzoni più importanti della propria vita, una via l'altra, senza alcuna interruzione. Come si fa a partecipare? Come si fa ad essere protagonisti? È semplice, basta chiamare lo 075 80 60, potete farlo anche adesso se volete, oppure vi prenotate con tutta comodità attraverso l'app di Radio Subasio, cliccando dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60, come ha fatto lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Irene.
0: Città:
2: Casa del Diavolo, Perugia, anche se vivo a Milano.
3: Lo sapevi che a Perugia, in Umbria, esiste una frazione chiamata Casa del Diavolo? Secondo la leggenda, il nome potrebbe derivare dalla distruzione del paese dopo il passaggio delle truppe di Annibale, oppure dalla presenza di una casa di perdizione per briganti durante i tempi antichi.
0: Età:
2: 46.
0: Cosa fai nella vita?
2: Faccio l'impiegata.
4: Era stata eletta per due volte consecutive Miss Quarto Piano.
0: Segno zodiacale:
2: Acquario.
5: Acquario, Vergine, Leo. Sarà un giorno bellissimo.
0: Quando sei da solo, cosa ti piace fare?
2: La mamma. No, leggo.
0: La cosa che ti fa dare di matto?
2: Le balle.
0: Il regalo più bello che hai ricevuto?
2: Bella domanda. Viaggio.
6: Ma non era stata la nascita di tua figlia?
2: No, quella è una tazza.
6: Ma dicono tutta la figlia.
2: No, è una tazza quella. No, qualsiasi cosa, un viaggio. Viaggi, qualunque cosa sia viaggiare.
7: Non si ricorda di me? Balestrini Marino, ci siamo già incontrati.
8: In dove? In Angona?
7: Non precisamente.
8: San Benedetto del Tronto, l'Aquila, il Scasseroli?
7: Quando viaggia?
8: Come si dice, viaggiare è capire.
0: È una spiaggia per soli nudisti. Che fai?
2: Non ci vado.
0: Il cibo al quale proprio non sai resistere?
2: La torta, erba e salsiccia.
9: Quando bussi alla mia porta, voglio i fiori, anche una torta.
0: Aereo, treno o auto?
2: Treno, anche se mi fanno disperare.
0: Quanti giorni potresti resistere senza smartphone?
2: 100.
0: Tre posti che vorresti visitare?
2: Praga, Palermo e tornare a Boston.
10: Me ne voglio.
11: A dove?
10: Alla mezza.
11: Ma tu sei matto?
10: Perché sei matto?
0: Tre persone che vuoi salutare.
2: Allora, voglio salutare mia figlia, che è la complice del 3 per te, perché abbiamo fatto un mix dei nostri gusti. Voglio salutare i miei genitori, anche se non lo sapranno mai. E voglio salutare tutti i miei colleghi.
0: Le tre canzoni della tua vita:
2: Mango, Mediterraneo, Cesare Cremonini, Marmellata numero 25, Taylor Swift, Shake It Off.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: di voi, quindi 07 580 60, se volete chiamare, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 07 580 60, oppure ci segnalate le tre canzoni che volete ascoltare attraverso l'app di Radio Subasio. Basta cliccare dove c'è scritto 3 per te. Radio Subasio.
1: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
2: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
10: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
10: Brava Samira!
11: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
10: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
11: Riso Flora non scuoce mai.
12: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: Il caldo di questa stagione è un problemone serio, lo diciamo spesso, soprattutto per alcune categorie di lavoratori che insomma devono stare fuori sotto il sole e non è assolutamente facile. Forse qualche rimedio però si potrebbe trovare. Ne parliamo tra poco su Radio Subasio. Subito Giuli e Biagio Antonacci, l'ultima canzone.

Lighthouse Family su Radio Subasio. Si parlava del caldo e soprattutto della difficoltà di alcune categorie di lavoratori in questa stagione, quelli che lavorano magari fuori, addirittura hanno delle divise importanti. E adesso in una provincia della Cina gli operatori ecologici, che sicuramente rappresentano una categoria in difficoltà quando fa tanto caldo, lavorano con temperature oltre 35 gradi e sono stati forniti dei gilet dotati di ventole alimentate da una batteria portatile. L'aria circola all'interno e aiuta a ridurre lo stress provocato dal caldo. Sembrano una via di mezzo tra un giubbotto da lavoro e un condizionatore con le bretelle, però l'idea è concreta e forse insomma veramente risolutiva, perché poi noi ci lamentiamo del caldo passando dall'auto climatizzata all'ufficio climatizzato. Loro, se ci pensate, passano ore sull'asfalto sotto il sole, e forse il giubbottino climatizzato se lo meritano.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Neck, se una regola c'è su Radio Subasio, mentre si va verso il termine del nostro appuntamento, buona serata a tutti voi su Radio Subasio, anche Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: È tutto anche per oggi, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento. Vi auguro buona serata come sempre con la musica di Radio Subasio.
1: Radio Subasio. Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri i tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto. Solo da Unieuro.
4: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
11: Outmin del 25/3/2026.
12: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
13: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
12: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Saranno ospiti in un esclusivo Radio Subasio Music Club Estate sabato 1 agosto i Mattia Bazar. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo sabato 1 agosto alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
15: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Collection delle 21, Lucio Battisti con la collina dei ciliegi. Bentrovati da Roberta Reversi, rimaniamo insieme se volete fino a mezzanotte.

La collina dei ciliegi, Lucio Battisti, così che apriamo questa sera questo nostro spazio da vivere insieme fino a mezzanotte. Bentrovati da Roberta Reversi. Come sempre noi avremo il nostro appuntamento delle 22.30 con Per un'ora d'amore, per cui preparatevi alla vostra bella frase d'amore, la vostra bella dedica, pensate alla canzone da scegliere per il vostro lui o la vostra lei e poi utilizzate il 348 075 8060 di Radio Subasio, utilizzate la nostra app. Se avete anche una bella storia da raccontare, fatelo, ci piace condividere, perché ogni volta qualcuno di voi dà un consiglio a chi magari sta passando nelle stesse, sta vivendo le stesse problematiche, ad esempio. Si condivide. Ecco, e a proposito di condividere, condividiamo anche esperienze e commenti e pensieri su quello che viene prima di Per un'ora d'amore e che noi facciamo molto molto volentieri, cioè un argomento di cui parlare anche questa sera. Sono cattivella, non ve lo dico adesso, vi lascio con la suspense, perché nel frattempo arriva Gaia con Bossa Nostra e poi approfondiamo questo argomento su cui voglio sapere la vostra.

Ogni istante vivi sempre Elisa su Subasio 21:14. Mi viene da dire quasi vivi sempre ogni istante, ma con un po' di moderazione a livello economico. Perché? Perché stasera parliamo proprio di matrimonio, sì, ma attenzione al necessario e al superfluo. 50 milioni di dollari è la cifra a cui, secondo gli esperti di eventi interpellati dalla stampa americana, potrebbe essere arrivato il costo del matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce, celebrato il 3 luglio al Madison Square Garden di New York. Tanto quanto uno yacht di 40-50 metri, un jet privato di piccole e medie dimensioni, un attico di lusso a Manhattan, un'intera collezione di supercar, una villa esclusiva sulla Costa Azzurra. Mamma mia! Quali sono, secondo voi, le spese necessarie per un matrimonio e quali le superfluo? È giusto spendere tanto per un matrimonio? E voi, quando avete organizzato le vostre nozze, come vi siete regolati? Ce lo fate sapere? 348 075 8060, mandateci un messaggio oppure mandateci un vocale, come preferite, ma date un consiglio a chi magari si deve a breve sposare e deve contenere un po' la cifra, se queste sono le sue intenzioni, ovviamente. Nel frattempo, Sade, Paradise.

0: Lui è Ivano Fossati, Una notte in Italia su Subasio, quando stiamo parlando di spese superflue o spese necessarie per le nozze, per il matrimonio. Secondo voi quali sono le spese necessarie per un matrimonio? Quali quelle che si potrebbero evitare? È giusto spendere tanto per un matrimonio? Voi quando avete organizzato le vostre nozze come vi siete regolati? E poi, anche se non siete sposati, come la pensate sull'argomento?
1: Ciao, buonasera, sono Giovanni.
2: È una bella domanda, sembra strano, ma secondo me risparmio ce n'è poco, perché il vestito da donna è immancabile, quello da donna poi non si può toccare. Il fotografo adesso è tutto social, quindi è da postare qualsiasi cosa, è a un costo. Gli amici, le location, sembra facile risparmiare, secondo me risparmiare, l'unico modo per risparmiare è evitare di sposarsi, allora forse si risparmia. Saluto.
0: Quindi praticamente prendiamo il toro per le corna, evitiamo del tutto questo problema, conviviamo magari ma non ci sposiamo. Questo potrebbe essere il suggerimento del nostro amico. Voglio sentirne anche altri. 348 075 8060. Risparmiare sposandosi, sposarsi risparmiando, ecco, mettiamola così. È possibile? Si può fare? Intanto c'è Ultima, a proposito di nozze, a proposito di amore, di grandi sentimenti che vanno coronati, c'è questa sua Vieni nel mio cuore.

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile.

0: Made in Fast, l'energia che fa per te.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29 euro.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
4: Waterstick, dall'Angelica.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti,
8: tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: negli Ipere online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Rewind the Cardigans 21:40. Noi qui su Subasio stiamo parlando a proposito del matrimonio stellare tra Taylor Swift e Travis Kelce, che è stato celebrato il 3 luglio. Dicono 50 milioni di dollari sia costato, una cifra esorbitante. Ma secondo voi le spese necessarie per un matrimonio possono ridursi, cioè, senza arrivare a queste cifre incredibili? Quali sono le cose superflue che si possono togliere? È giusto spendere tanto per un matrimonio? E voi, quando avete organizzato il vostro, come vi siete regolati? Ce lo fate sapere? 348 075 8060.
1: Certo che si può risparmiare sui matrimoni. Io mi sono sposata in comune e poi abbiamo fatto un pranzo easy, molto semplice, con 50 euro a persona e 50 persone. Quindi sì, si può risparmiare tanto. Francesca dall'Orociofen.
0: Grazie Francesca per il tuo consiglio, ne faranno tesoro quelli che stanno preparando le proprie nozze, il proprio matrimonio. E devo dire che è molto sensato quello che tu ci hai raccontato questa sera. Amore puro, Alessandra Amoroso su Subasio.
2: Puro amore mio, sepolto da mille valanghe, ho smarrito la felicità.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Chiorò alle 21.53 su Subasio con la sua Hahum, e noi stiamo parlando di matrimonio in occasione del fatto che sembra che Taylor Swift e Travis Kelce si siano sposati spendendo ben 50 milioni di dollari. Vabbè, che loro sono VIP, lo possono fare, ce li hanno eccetera, ma è necessario sposarsi secondo voi con una cifra extragalattica? È giusto spendere tanto per un matrimonio? E quando avete organizzato le vostre nozze, voi come vi siete regolati? Fatecelo sapere al 348 075 80 60. Nel frattempo vi regaliamo gratis Serena Brancale, Anima e Core.

0: con Mariah Carey siamo arrivati alle 22 in punto. Ancora buon giovedì sera con Subasio.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotte e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro. Tutto è possibile.
0: Ancora una buona serata da Roberta Reversi nella collection delle 22. Bonnie Tyler con questo successo datato 1977 con la sua It's a Heartache.

però non ci abbia mai messo la faccia. Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Irama su Subasio, tutto tranne questo. Ancora buon giovedì sera da Roberta Reversi. Di che si parla? Di che si parla? Di matrimoni. Proprio in occasione del fatto che Taylor Swift ha speso, sembra abbia speso una cifra esorbitante per il suo matrimonio, allora abbiamo preso a prestito questa notizia per parlare proprio di quali sono secondo voi le spese necessarie per un matrimonio e quali quelle superflue. Avete qualche consiglio da dare a quelli che magari stanno preparando proprio in questo periodo della loro vita le proprie nozze? 348 075 80 60.
1: Ciao a tutti da Subasio, mi chiamo Viviana. Io non mi sono mai sposata e non credo che lo farò mai. Comunque, se un giorno dovessi sposarmi, io lo farei in jeans. Lo farei in jeans e farei venire anche tutti gli invitati in jeans, perché secondo me è il modo più semplice, più naturale per vivere un giorno che poi alla fine è l'inizio, non è che è solo quel giorno, è l'inizio di qualcosa che è molto molto più grande.
0: Molto più grande, più bello, e quindi quel giorno va vissuto in assoluta semplicità e anche con una certa parsimonia, insomma, un po' in economia, perché buttare tanti soldi. Bellissima questa del matrimonio in jeans, io lo prenderei in considerazione, fossi in voi che in questo momento state preparando il vostro matrimonio. Bene, abbiamo parlato anche del matrimonio, questa sera fra poco parleremo di ogni forma d'amore fra diciamo innamorati, di come ci si può esprimere, di come ci si può anche riavvicinare dopo un problema. Lo faremo con Per un'ora d'amore, che arriva fra pochissimo. Intanto i Tiro Mancino, noi casomai.

Destinazione Paradiso, Gianluca Grignani, e noi intanto la nostra destinazione ce l'abbiamo già segnata, è lì già pronta sul navigatore, verso Per un'ora d'amore. Perché? Perché alle 22:30 abbiamo già in scaletta molte delle canzoni che avete prenotato attraverso l'app di Radio Subasio, altre arriveranno attraverso il 348 075 8060, ma sempre comunque scelte con il cuore. Poi ci saranno le vostre dediche, le vostre note d'amore. Che cos'è una nota d'amore, ci chiedete spesso? È una frase bellissima che arriva dal cuore, dedicata alla persona che si ama. E poi ci sono le storie, le vostre storie, che possono essere anche delle lettere a lui o a lei, e possono essere anche dei piccoli spezzoni della vostra storia che vi sono rimasti impressi nell'anima, nel cuore. Potete inviarli a redazione@radiosubasio.it se avete piacere a condividerli con noi. Altra cosa che ci tengo a precisare, che se non avete in mente un pezzo ben definito da dedicare al vostro amore, noi vi veniamo incontro anche in questo. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e sono sicura che ci troverete il pezzo che fa per voi. Intanto dei U2 con questa grande Ordinary Love.

Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

ci siamo, 22:27, pronti per questo appuntamento con Per un'ora d'amore. Siamo addirittura in anticipo, ma sono tante le richieste, le dediche, le note d'amore, le canzoni scelte, per cui qualche istante prima, insomma, ci fa comodo, guadagniamo tempo per cercare di farvi contenti un po' tutti il più possibile, insomma. 348 075 8060 è il numero a cui inviare il vostro messaggio o il vostro vocale. Poi avete a disposizione anche l'app di Radio Subasio, che con il form dedicato proprio Per un'ora d'amore vi permette di prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o per una delle prossime serate. E ancora l'indirizzo redazione radiosubasio.it per accogliere le vostre storie d'amore più belle. La prima protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera è Silvia di Cesena, che scrive al suo Paolo: sei l'unica persona che vorrei al mio fianco per sempre, e gli dedica questo duetto fra Pacifico e Gianna Nannini, Tu che sei parte di me.

0: Le immagini che ci tornano in mente quando ascoltiamo questa Take My Breath Away dei Berlin. Su Basio 22:35, in Per un'ora d'amore, anche la dedica da parte di Loredana di Bologna per il suo Cesare. Loredana, un po' sconsolata stasera, gli scrive: come faccio io a lasciarti andare adesso che so quanto ti amo? E gli dedica Giovanotti, quando sarai lontana.
1: Vorrei che tu avessi un nuovo ragazzo.

troverà sotto il portone per fare un giro, magari a cena. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacia la schiena.

sposati, che lui stesse sempre con te, ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni, che sia simpatico ai tuoi genitori.

vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non siamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile.

Coldplay con Fix You, anche loro in Per un'ora d'amore. E intanto è arrivata al 348-075-8060 la dedica da parte di Elena di Genova per Riccardo. Ti ricordi, amore, che mi dicesti anni fa con questa canzone in sottofondo che mi avresti amata per sempre? Lo hai fatto e io stasera, per ringraziarti, te la dedico. La vita mia, Amedeo Minghi.

L'addio non è una possibilità, come cose su Subasio, un po' quello che ci dice la prossima canzone, quella dei Bon Jovi, Never Say Goodbye, che Fabrizio Di Foggia ha dedicato questa sera alla sua Ale. Non dirlo che non ci vedremo più, amore mio, tu non sai mai come vanno le cose della vita.

Nova Say Goodbye, Bon Jovi, 22:58, prosegue il nostro appuntamento con Per un'ora d'amore, ancora buon giovedì sera da Roberta Reversi. A questo punto incontriamo quello spazio che noi dedichiamo ogni sera intorno alle 23 alle vostre storie d'amore più belle, quelle più importanti. Potete inviarle con una mail all'indirizzo redazione @radiosubasio.it oppure, se preferite, con un messaggio, con un vocale al 348-075-8060 di Radio Subasio. La storia, che poi è un particolare della storia d'amore, ce la racconta questa sera Marina di Napoli, se lo porta questo suo momento particolarissimo dentro il cuore. Stasera ha deciso di raccontarlo anche a noi. Si ricorda un corridoio vuoto in un museo d'arte contemporanea che era immerso nella luce del pomeriggio. Lei scrive: ci eravamo seduti su una panchina davanti a una tela bianca ed eravamo separati da una distanza invisibile fatta di apparenze, di silenzi, finché a un certo punto lui spezzò la quiete, lo sguardo fisso in avanti, e disse: Marina, io devo essere sincero, ho passato mesi a mostrarti una versione perfetta di me, ti ho raccontato dei successi esagerati e ho nascosto i miei attacchi d'ansia. La verità è che io sono un disastro, ho paura di perderti, poi se ti mostro chi sono davvero. A quel punto io respirai a fondo, sentendo un peso sollevarsi dal petto, e gli strinsi la mano. Un disastro, mi veniva quasi da ridere. Io ho accettato di venire qui solo perché ti credevo perfetto e la cosa mi terrorizzava. Non capisco nulla di arte contemporanea. Ho finto per fare colpo. Detesto il mio lavoro e spesso crollo sul divano. Anch'io sono un disastro. Lui, Alessio, mi guardò, sorpreso. Nei nostri sguardi non c'erano più maschere, ma la realtà di due anime umane. Avevamo scoperto così che la sincerità non era un pericolo, ma l'unico porto sicuro in cui amarsi per quello che eravamo davvero. La canzone che vogliamo per noi, che abbiamo scelto, è Sincerità di Riccardo Cocciante.

0: di gusto in più.
1: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
2: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
1: Waterstick dall'Angelica.
3: Con il fuorituttoUni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da UniEuro.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ci lascia un buon sapore in bocca la storia che abbiamo appena ascoltato, soprattutto perché parla di sincerità, ma sono sempre molto belle e ci prendono le storie che inviate al nostro indirizzo redazione tradiosubasio.it. Vi ricordo che avete la possibilità di farle arrivare a Per un'ora d'amore anche attraverso il 348 075 8060 con un messaggio, con un vocale. Torniamo alle vostre dediche. A questo punto c'è anche quella di Sara di Roma per il suo compagno Stefano. Io voglio solo te in questo mondo da 12 anni e per sempre, la tua Sara. E lei ha scelto per Stefano Amore senza fine di Pino Daniele.

Laura Pausini, interrompere d'amore tra te e il mare. Proseguiamo con la dedica di Alessandro di Roma per Penelope. Ogni volta che ascolto questa canzone penso a noi, alla nostra complicità e a come hai reso la mia vita infinitamente più bella. Ti amo immensamente. E la canzone che le dedica è di Mia Martini, Almeno tu nell'universo.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox

Il volo con il capolavoro all'interno di questo spazio dedicato ai vostri sentimenti, che è Per un'ora d'amore, e poi un'altra dedica che è giunta al 348-075-8060 da parte di Deborah di Palermo per suo marito Alessandro. Più bella cosa di Eros Ramazzotti. Questa è la canzone che lei gli dedica perché, scrive, dopo 25 anni di matrimonio continua ad essere la mia più bella cosa.

0: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Siamo in per un'ora d'amore, 23:36, ci avviciniamo sempre più velocemente alla mezzanotte, per cui c'è rimasto poco spazio per tutte le vostre richieste che continuano ad essere tantissime. Poi più andiamo avanti e più siete, questo ci fa assolutamente piacere. Però purtroppo a mezzanotte noi dobbiamo chiudere, quindi se non dovessimo fare in tempo ad accontentarvi, sappiate che per un'ora d'amore

0: Su Basio c'è tutte le sere e quindi riprovate domani. Intanto Due vite di Marco Mengoni da Sara di Roma per Alessandro. Sei tutta la mia vita, non rinuncerei a te per nessun motivo al mondo.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Marco Mengoni. La prossima dedica, arrivata sempre al 348-075-8060 di Radio Subasio, da parte di Fabiana di Caserta per la sua Ludovica. Sarò sempre qui per te. E la canzone che le dedica è di Marvin Gaye e Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough.

0: senza te.
1: Tiziano Ferro, le sue sere nere in Per un'ora d'amore, 23:52, ci avviciniamo a mezzanotte, però c'è tempo per un'altra dedica da Silvana di Taranto per Giovanni. Sono qui solo per te stasera, per dirti ancora che ti amo, che tutto è come sempre, amore mio.

0: prendiamo le multe, tutti belli e cantanti.
1: Beh sì, abbiamo sostanzialmente concluso il nostro cammino insieme con Per un'ora d'amore. Tutte le volte, tutte le sere mi prende così alla sprovvista, perché penso che abbiamo ancora a disposizione chissà quanto tempo, magari tutta la notte, considerando anche le dediche che stanno ancora arrivando. E invece no, signori miei, si chiude qui, sono le 23:57 in questo momento. Alla mezzanotte arriveremo con la canzone splendida di Michael Jackson e Syuda Garrett, I Just Can't Stop Loving You, e io vi saluto con un pensiero di John Keats. Vorrei quasi che fossimo farfalle e vivessimo tre soli giorni d'estate. Tre giorni così con te sarebbero più colmi di delizie di quanti ne potrebbero contenere 50 anni di vita ordinaria. Da Roberta Reversi, buonanotte.

porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3x3, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
1: Radio Subasio.